0: Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte dalle ore 22 alle ore 6 su A7 Milano-Genova chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sulla A26 dei Trafori con orario 22:06 chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona verso Genova. Con lo stesso orario chiuso anche il tratto tra Gemme e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia chiuso dalle ore 22 alle ore 5:30 il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia e con orario 22:06 chiuso il tratto tra Arenzano e Genova Voltri in direzione Genova. Chiusa anche l'autostrada A26 dei Trafori dalle ore 22 alle 6 tra Genova Voltri e Ovada in direzione Gravellona-Toce. In Lombardia con orario 21:05 è chiusa l'autosole tra Lodi e Casal Pusserlengo verso Bologna. Con lo stesso orario chiusa anche l'autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sempre tra le ore 21 e le 5 è chiusa anche la 8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno nelle due direzioni. Sempre con orario 22:05 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Tra Veneto ed Emilia chiusa l'autostrada A13 Bologna Padova dalle ore 21 alle 5 tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova e con lo stesso orario il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine Tarvisio dalle ore 21 alle ore 6 chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione della 4 Venezia Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.
5: Don't worry, be happy.
6: Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato. RVL

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: No, è mio!
4: È mio!
3: Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
9: No Stop 80.
8: No Stop 80s, solo musica anni 80. RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte dalle ore 22 alle ore 6 su A7 Milano-Genova, chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sulla A26 dei Trafori con orario 22:06 chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona verso Genova. Con lo stesso orario chiuso anche il tratto tra Gemme e Borgomanero in direzione Gravellona-Toce. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia chiuso dalle ore 22 alle ore 5:30 il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia e con orario 22:06 chiuso il tratto tra Arenzano e Genova Voltri in direzione Genova. Chiusa anche l'autostrada A26 dei Trafori dalle ore 22 alle 6 tra Genova Voltri e Ovada in direzione Gravellona-Toce. In Lombardia con orario 21:05 è chiusa l'autosole tra Lodi e Casal Pusserlengo verso Bologna. Con lo stesso orario chiusa anche l'autostrada A4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sempre tra le ore 21 e le 5 chiusa anche la 8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno nelle due direzioni. Sempre con orario 22:05 chiusa la 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Tra Veneto ed Emilia chiusa l'autostrada A13 Bologna-Padova dalle ore 21 alle 5 tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova e con lo stesso orario il tratto tra Rovigo e Villa Marzana in direzione Bologna. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine-Tarvisio dalle ore 21 alle ore 6 chiuso il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione della 4 Venezia Trieste. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: RVL la radio.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: lassù.
1: RVL, la radio.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo: l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
4: No Stop 80.
3: No Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:08 e tramonta alle 18:50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la giornata internazionale della non violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso, ispirato al francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, e il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa la luna. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale. È stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power, nata a Los Angeles e famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano, compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Da ieri in pensione due medici di medicina generale della Valle Vigezzo, ma saranno entrambi sostituiti a metà mese, lo ha annunciato la SLVCO ai sindaci. Il comune di Verbania va avanti sul progetto della rotonda alla Beata Giovannina, aggiudicati nuovamente i lavori dopo che la prima ditta si era ritirata. VCO, provincia più economica del Piemonte, dove assicurare un'auto. Ad agosto il costo medio è stato di 445 euro contro una media regionale di 614. Torna la campagna Ottobre Rosa, promossa dalla Lilt VCO per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Nel corso del mese saranno offerte 138 visite gratuite tra i tre ospedali della provincia.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per venerdì 2 ottobre, cielo coperto con temperature tra 14 e 23 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica più sereno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
5: Desiderio Sexy Shop.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: non è mai troppo presto con Moira.
1: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 2 ottobre. Dopo il Teatro Eliseo, tornato in attività nei giorni scorsi, oggi a Roma si riaccendono anche le luci del piccolo Eliseo, rimasto chiuso per 6 anni. A inaugurare la nuova stagione è Turbati come siamo, pallidi di preoccupazioni, nuovo testo scritto e diretto da Lucia Calamaro con Barbara Chicchiarelli, Daniele Parisi e Gioia Salvatori. Lo spettacolo al debutto nazionale in scena fino al 25 ottobre indaga fragilità, precarietà e quella sensazione di spaesamento che attraversa il presente. Il piccolo torna così alla sua vocazione storica, uno spazio dedicato soprattutto alla drammaturgia contemporanea e ai nuovi linguaggi della scena. Milena Vukotic, tra le protagoniste della nuova stagione dei due teatri, racconta l'emozione per la riapertura di luoghi ai quali è legata anche personalmente.
2: Ma una grandissima gioia, enorme, perché a parte il fatto che io ho recitato sia al grande Eliseo che al piccolo Eliseo e sono state esperienze proprio dei primi anni in cui ero a Roma, per cui sono proprio felice.
1: E parliamo di musica, parte questa sera dal Teatro Civico della Spezia il nuovo viaggio dal vivo di Brunori Sas. Si intitola Tutto Brunori, canzoni e monologhi e riporta Dario Brunori in teatro con uno spettacolo costruito sull'intreccio tra musica e parola. Canzoni, ricordi, riflessioni, momenti di stand-up e monologhi diventano un unico racconto. La data zero della Spezia è già sold out, il tour proseguirà nei prossimi mesi attraversando tra le altre Milano, Genova, Torino, Firenze, Bologna, Napoli e Roma. In un recente incontro dedicato a Giorgio Gaber, Brunori rifletteva sul ruolo dell'ironia nella sua generazione di cantautori e su come sia cambiata una volta diventata linguaggio dominante. Ascoltiamolo.
3: Noi di questa nuova, chiamiamolo i cantautori indie, dai, Dente, io, eccetera, eccetera, questa idea dell'ironia era effettivamente sovversiva. Come sempre, quando quella roba è diventata mainstream, da meccanismo, diciamo, contro il potere, l'ironia adesso è al potere. Allora ci si deve interrogare sul fatto che forse tutta questa ironia può diventare funzionale a chi invece questa ironia non ce l'ha.
1: E a 10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco, da oggi la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano apre al pubblico L'Isola del Giorno Prima, libri, mari e macchine del sapere, mostra dedicata al romanzo pubblicato dallo scrittore nel 1994. Il percorso riunisce immagini originali, libri antichi appartenuti a Eco, materiali preparatori e ricostruzioni digitali, mettendo insieme letteratura, storia della scienza e navigazione. Dagli oggetti esposti anche strumenti citati nel romanzo, un quadrante del 600, una bussola nautica del 700, un anello astronomico e una replica del telescopio di Galileo. Curata da Carlotta Eco, Riccardo Fedriga e Marina Zetti, la mostra resterà aperta a ingresso libero fino al 10 gennaio prossimo. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.

0: Eccolo qui il buongiorno del venerdì mattina, quello pre-weekend, visto che vogliamo parlare di questo fine settimana in arrivo, di questo mese di ottobre che comunque è cominciato, di queste giornate che ci riportano ancora un po' i ricordi dell'estate, visto che a parte qualche nuvoletto, qualche situazione così, insomma gli esperti hanno parlato ancora di gradi sopra la media, di quest'estate che non è completamente finita e che magari vi potete vivere in versione fine settimana. Non è mai troppo presto del venerdì, 0323 55 21 24, i social di RVL e la radio per augurarvi un ottimo weekend. Io lo faccio già da subito, e voi?
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Elisa con il suo nuovo singolo, album in arrivo, canzone che abbiamo già cominciato ad apprezzare ed amare, e un abbraccio speciale ad Elisa perché proprio in questi giorni la stampa ha comunicato, ha fatto uscire questa sorta di comunicato, comunque è arrivata la notizia della fine della storia d'amore di Elisa, quella con il suo compagno marito dal quale ha avuto i due figli. Sembra che tutto sia finito bene, cioè nel senso che sono tutti rispettosi, non ci sono avvocati, cose in ballo, speriamo che vada tutto bene. Probabilmente anche questo disco di Elisa magari rifletterà gli stati d'animo di questi ultimi mesi. Nel frattempo auguriamo il meglio ad Elisa come sempre. Dora De Bausa, Lose Myself.

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Biella.
9: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
9: Comincia la giornata con RVL la radio.

parlava con Depeche Mode con RBL alla radio. Considerare lo sport come attività formativa è da riconoscere con crediti formativi e da trovare tra quelli liberi presenti nei vari percorsi. Sapete che cosa vuol dire? Che è l'obiettivo annunciato dal rettore del Politecnico di Torino, perché allo sport dedicherà il 20 novembre l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Ateneo, alla quale saranno invitate figure istituzionali del settore. Se non lo diciamo così, l'attività sportiva sembra sempre qualcosa di sussidiario, non è qualcosa per cui ti devo premiare, te lo sei guadagnato e ti do i crediti, dice il rettore. A livello italiano meno del 15% degli universitari pratica in modo continuativo un'attività sportiva, al Politecnico la percentuale è intorno al 13,5%. Vediamo di che si tratta.

Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni e anche le dichiarazioni canore e non solo di Marco Mengoni, direttore artistico, se ne è parlato tantissimo in questa settimana. Torniamo all'università, torniamo a Torino. In questo ateneo il direttore, anzi il rettore, punta a raddoppiare la quota legata agli sportivi. È l'università che deve dichiarare che lo sport, la capacità di avere una disciplina nell'attività fisica continuativa, è fondamentale, perché chi fa più sport è più preparato nell'andare alla gara finale, che è l'esame. Il Politecnico di Torino punta anche agli atleti agonisti, mirando a far riconoscere i gruppi sportivi universitari come lo sono quelli dello Stato. Per gli agonisti di massimo livello il rettore pensa a creare borse di studio e dare accesso al dottorato con percorsi dual career per dare un'alternativa agli atleti rispetto ai corpi delle forze armate. Chissà se cambierà qualcosa. New York City.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
3: Non Stop 80.
2: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
3: Non Stop 80s.
2: Solo musica anni 80.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Super Trailers.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Super Trailers.
21: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
22: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
21: Ogni possibilità inizia con un passo.
22: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
23: Questo cammino dobbiamo completarlo.
21: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

Baby Steps, Olivia Dean con RVL alla radio. Ce ne andiamo in Inghilterra con una cosa che deve far riflettere. L'uso di pelli d'orso vere per confezionare i tradizionali berrettoni delle guardie reali britanniche è impossibile da giustificare al giorno d'oggi. E si dice bisogna trovare un'alternativa consona agli standard etici contemporanei. È l'argomento che è stato usato da un gruppo di parlamentari che potrebbe far avere i giorni contati ad uno degli elementi più iconici associati all'immaginario di Buckingham Palace. La richiesta contenuta in una lettera firmata da alcuni deputati e a un membro della Camera del Lord rappresentanti di 3 partiti è stata fatta pervenire al ministro della difesa e la stampa ovviamente ha riportato il tutto. Che fine faranno questi cappelli?

morte e miracoli con J-Ax e soprattutto vita, morte e miracoli di quello che succede nel Regno Unito, anche con i cappelli delle guardie. L'esortazione al governo è trovare materiali sintetici per sostituire le pellicce d'orso usate finora per fabbricare i cappelli, in linea con l'impegno del governo a promuovere il benessere degli animali. Fra l'altro anche Carlo e i figli sono molto green, potrebbero stare da quella parte, perché al momento vengono usate delle pelli vere provenienti da abbattimenti di orsi autorizzati in Canada. Un portavoce ministeriale ha dichiarato che il ministero appoggia la sostituzione dei cappelli con le pellicce sintetiche e ha avviato delle prove per valutare la qualità di queste alternative. Il precedente governo conservatore aveva affermato di aver valutato materiali sintetici sostitutivi senza tuttavia riuscire ad individuare un'opzione adeguata. Vedremo che si metteranno in testa.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
2: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

con Serena Brancale e The Colors Partenope. Il buongiorno scatta anche con questa bella canzone e più volte nel corso della mattinata. I prezzi alle stelle della benzina e del gasolio in Francia hanno spinto gli automobilisti incuranti dei rischi che corrono ad allungare la benzina con l'etanolo risparmiando sul pieno. Qui da noi siamo arrivati già alla diminuzione dei prezzi in questa settimana, quindi attenzione a quello che fate. Un'inchiesta della stampa ha rivelato che sono molte le persone che utilizzano il super etanolo, meno caro della benzina, e lo mescolano con la benzina fino a una percentuale del 50%. Questo sistema funzionava bene con le auto più datate, sui cruscotti di quelle di fabbricazione recente si accendono delle spie che indicano che l'immissione nel veicolo di carburante non è corretta e quindi le cose non vanno bene. Ma troveranno la quadra?

francesi alle prese con il caro benzina, noi italiani abbiamo fatto la gara per andare alle pompe di benzina quando i prezzi sono diminuiti fino ad esaurire tutto quanto, ma adesso forse qualcosa sta andando meglio, almeno in questi giorni. In Francia fanno questo misto, utilizzano l'etanolo, quindi se le spie hanno segnalato che il carburante non era messo bene dentro, hanno cambiato le percentuali, un terzo di etanolo, e hanno archiviato il problema. Essendo un biocarburante, nella giusta dose possibile che le auto anche nuove possano funzionare correttamente, dicono alcuni esperti. L'uso dell'etanolo va limitato nel tempo se si vuole evitare che il motore invecchi prematuramente. E intanto una parte delle stazioni di servizio ha problemi proprio con il carburante anche da quelle parti. Chissà, i rischi li correranno anche loro o sta cambiando qualcosa anche da quelle parti? Intanto vediamo quello che succede da noi. Mio fratello.

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: RVL la radio.

0: Thatcher, la bellissima Sleepin' Sad Light, il buongiorno con una colazione salata, viva i formaggi. Sì, facciamoci anche una colazione di questo tipo, se vi va. Nel primo semestre di quest'anno le esportazioni dei formaggi hanno raggiunto 350.000 tonnellate e sono in aumento. Oltre 11.000 tonnellate in più sui mercati internazionali, visto che c'è grande capacità competitiva delle nostre imprese, nonostante il periodo. Superare per la prima volta i 3 miliardi di euro di fatturato export già a metà anno e avvicinarsi alle 350.000 tonnellate esportate rappresenta un risultato di grande rilievo per il settore lattiero caseario italiano, un traguardo che ha confermato la forza delle imprese e l'apprezzamento internazionale per i nostri formaggi, ottenuto nonostante un contesto segnato da incertezza geopolitica, tensioni commerciali e costi logistici ancora elevati.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Siamo sereni, dai che ci vuole. Grazie Giulia Bresce. L'iniezione di energia positiva, almeno con questa canzone e con quello che noi stiamo vivendo in questo periodo, quello prima del weekend. Se avete preferito un bel formaggio e una colazione salata, allora fate parte del gruppone di quelli che comunque li adorano. Dal punto di vista merceologico, positiva è la performance della mozzarella, che è amata tantissimo, dei vari formaggi freschi, dei formaggi grattugiati. Beh, delle eccellenze come il grana padano, il parmigiano reggiano e anche il provolone. Sul fronte geografico la crescita è stata trainata principalmente dai mercati dell'Unione Europea, dove i volumi sono aumentati del 4%. Particolarmente dinamiche le performance di Belgio, Austria, Paesi Bassi e Polonia, tutte in doppia cifra. Risultati importanti anche da Francia, Germania, Spagna e Grecia. Cat's Eye, Animal.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, migliorata la situazione del traffico lungo la rete viaria della Lombardia. Da segnalare qualche rallentamento per il traffico intenso lungo la Milano Meda tra Paderno Dugnano e Varedo verso Meda e sulla tangenziale est tra Forlanini e Cascina Gobba nelle due direzioni. Per quanto riguarda i cantieri autostradali questa notte, con orario 21.05 è chiusa l'autosole tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Con lo stesso orario chiusa anche l'autostrada A4 Milano Venezia nel tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sempre tra le 21 e le 5 chiusa anche la 8 Milano Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno nelle due direzioni. Infine lavori anche sulla 9 Milano Chiasso chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A Baveno ripartono i corsi Uni3, Benessere e Psicologia, Comunicazione, Laboratori Artistici e Manuali, Scienze, Informatica, Lingue Straniere, Cultura, Natura e Storia del Territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RVL La Radio.

Nina Zilli e Giuliano Palma, 50.000. Quante mila cose avrete fatto nel corso della vostra vita se non siete giovanissimi? Un museo dell'arte, la cultura. La fruizione della cultura fa bene alla salute. Molti studi certificano che frequentare mostre e musei è collegato a benefici evidenti soprattutto nella terza età. È partito da qui il protocollo siglato tra Ministero della Salute e Ministero della Cultura. L'obiettivo è quello di rendere le attività artistiche prescrivibili anche dal medico. Un recente studio associato alla fruizione di arte a una riduzione del rischio di invecchiamento biologico di circa il 4%. Altre evidenziano invece la riduzione dello stress. In prospettiva, infatti, come si sta facendo per lo sport, l'obiettivo è arrivare a prescrizioni sociali di cultura. Anche se oggi è normale dire che la cultura fa bene alla salute, parlare di prescrizioni sociali non è scontato. Portare l'arte in ospedale significa riconoscere che il paziente non è solo una patologia, ma una persona.

0: Il buongiorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili? Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni,

0: i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Edizione Flash di RBL informa, buona giornata da Luca Manghera. Da ieri in pensione due medici di medicina generale della Valle Vigezzo, ma saranno entrambi sostituiti a metà mese, lo ha annunciato la SLVCO ai sindaci. Il comune di Verbania va avanti sul progetto della rotonda alla Beata Giovannina, aggiudicati nuovamente i lavori dopo che la prima ditta si era ritirata. Vicino a provincia più economica del Piemonte, dove assicurare un'auto. Ad agosto il costo medio è stato di 445 euro contro una media regionale di 614. Torna alla campagna Ottobre Rosa, promossa dalla Lilt Vicio per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Nel corso del mese saranno offerte 138 visite gratuite tra i tre ospedali della provincia.
11: Il meteo di RVL.
12: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
10: Previsioni del tempo per venerdì 2 ottobre, cielo coperto con temperature tra 14 e 23 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato nuvoloso, domenica più sereno. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
9: RVL informa.
13: Desiderio Sexy Shop.

Lionel Lewis, I love you always forever. Ma lo sapevate che lo scorso anno più di 171 milioni di studenti in tutto il mondo, 1 su 10 di età compresa tra la scuola dell'infanzia e la scuola secondaria superiore, hanno subito interruzioni del percorso scolastico a causa del clima? In Italia la principale causa di interruzione sono state le inondazioni. Il rapporto Interruzione dell'apprendimento, panoramica globale delle interruzioni scolastiche legate al clima nel 2025 di UNICEF, ha analizzato i dati provenienti da oltre 100 paesi o territori e ha detto che i rischi climatici come tempeste, inondazioni, ondate di calore, siccità e incendi hanno portato alla sospensione delle lezioni, danneggiamento delle scuole, la didattica a distanza, meno tempo all'istruzione, diminuzione della frequenza scolastica e anche l'aumento del rischio di abbandono scolastico per milioni di studenti in tutto il mondo.

Horse Breathless con RVL la radio. Parliamo ancora di teatro con un'idea molto particolare, quella di San Severo del Teatro Edicola in provincia di Foggia, ovvero il teatro più piccolo del mondo che è diventato un caso di studio per la Stanford University. È stata pubblicata su una rivista l'articolo di un ricercatore foggiano. L'articolo si trova in una sezione particolare legata all'innovazione. È un risultato che ha premiato questo lavoro, ha detto il direttore artistico della compagnia teatrale Foyer 97, Francesco Gravino. Richieste di replicazione del modello sono giunte da diverse zone d'Italia e quindi hanno pensato di dar vita ad un'attività culturale da un luogo ormai dismesso ed in stato di abbandono. Ci vorrebbe una legge regionale per dare la possibilità di riconversione di questi luoghi dismessi in cui poter dar vita a numerose attività, veri e propri presidi culturali. Visto che abbiamo parlato di arte che fa bene, vi raccontiamo cosa è successo.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si presenta regolare lungo l'intera rete stradale della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A7 Milano-Genova sarà chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine, sempre per lavori, il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Per oggi ci fermiamo qui, ci risentiamo domani mattina con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
0: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
5: No, è mio!
6: È mio!
5: Guarda!
7: Guarda questo video, fa troppo ridere.
8: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
9: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
11: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
12: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
13: Domenica 11 ottobre, 8ª Fiera Agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
14: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
15: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
16: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
6: Non è mai troppo presto.
17: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RVL la radio.

allora gli attori della compagnia ormai preparano la nuova programmazione dopo il grande successo e anche questo hype che si è diffuso via social e non solo. Il prossimo anno la compagnia compie 30 anni, un appuntamento importante da festeggiare con alcune novità. 6 sedie, meno di 2 metri quadrati, repliche degli spettacoli ogni 15 minuti ed una partecipazione di pubblico da sold out da parte di giovani e adulti. Un esperimento che ha suscitato curiosità ed interesse anche nel mondo dello spettacolo. Tra fine luglio e gli inizi di agosto, durante il tour vicino a Foggia, Antonacci ha fatto tappa sorpresa nel teatro Edicola e ha cantato la sua Iris. E tutti l'hanno vista come una cosa bellissima, no? Un bellissimo incontro che ha calamitato l'attenzione dei passanti. Vedremo le news.

0: cosa succederà domenica. Insomma, voglio dire, arriva un bel weekend e noi vi diamo delle dritte giuste. Gli appuntamenti sono tanti anche sul territorio, potete condividerli e potete divertirvi. Nel frattempo, se invece volete riposarvi, fate una scelta giusta. Se volete fare un po' di ginnastica, se volete farvi un altro caffèuccio, fatelo con Maria Elisa Gualandris, che sta per arrivare con il suo appuntamento del venerdì. Vi auguro un buon weekend con RVL alla radio, ci ritroviamo settimana prossima sempre qui. Ciao!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tra poco su RBL la radio, giornale e caffè con Maria Elisa Qualandris.
1: In Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
3: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
2: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
4: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
5: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
4: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
6: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
4: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
7: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Ben trovati. Traffico intenso con code a tratti sulla A4 Milano-Venezia, tra Cormano e Milano Est verso Venezia e tra Monza e Milano Est verso Torino. Sempre in direzione Milano, traffico con rallentamenti sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano. Trafficate come di consueto le tangenziali milanesi. A Bergamo abbiamo rallentamenti e code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Trasporto pubblico, per quanto riguarda le ferrovie, in particolare Trenitalia, proclamato questa mattina dalle ore 11 alle ore 14 uno sciopero nazionale con possibili ripercussioni sulla rete regionale, intercity e ad alta velocità. È tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Ed eccoci qui, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL la radio da Maria Elisa Gualandri, pronta anche questa mattina a partire con voi con Giornale Caffè. Dai che è già venerdì, anche questa settimana è volata via, la prima che ci ha portati proprio nel mese di ottobre, insomma un cambiamento che un po' si sente di stagione, siamo tutti magari un po' più stanchi, abbiamo voglia di riposarci e questo weekend speriamo che sia l'occasione perfetta per tirare un po' il fiato. Io sono con voi fino alle 10, si parla di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con la musica di RVL la radio. Se volete mi potete scrivere lo 0323 55 21 24, il nostro numero WhatsApp. Adesso mi bevo un bel caffè con la Moira, che poi se ne va, ma almeno un caffè insieme ce lo beviamo, e se volete unitevi a noi con un bel brindisi virtuale a base di caffè e via che si parte.

U2 con Silenzio, una novità qui su RVL la radio. Sapete poi che ogni settimana, ogni venerdì, noi vi proponiamo tutte le novità che arrivano dalle case discografiche, quindi nei Radio Date, si chiamano così, le date in cui la canzone esce in tutte le radio italiane. Prima non si può suonarla e quindi noi ci siamo sempre, quindi quando arriva una novità da noi la sentite subito, non ci saranno defezioni. Torniamo sul caso dell'intitolazione del Lungolago di Intra, perché insomma la polemica a Verbania è ancora molto molto viva, soprattutto dopo che l'altra notte è stato affisso uno striscione sulla parte di Lungolago finale con un simbolo di Casa Pound: le idee non muoiono, Sergio vive. È stato poi lo stesso gruppo Tridente VCO, un'associazione che sarebbe appunto legata a Casa Pound, a inviare alle redazioni la foto dello striscione e una nota insomma in cui si spiega la scelta di affiggere questo striscione, difendere la memoria di Ramelli e di tutte le figure che sono morte della destra. Uno striscione che poi appunto è scomparso, però appunto la foto è girata. C'è stata poi la replica dell'Ampi, che dice: è la riprova di quello che abbiamo detto come Ampi da subito, questa scelta scellerata e provocatoria sta creando una chiara strumentalizzazione. Pur condannando l'omicidio di Ramelli, non possiamo stare zitti. Le idee fasciste non sono idee come tutte le altre, sono la negazione assoluta della libertà di esprimere le proprie idee, sono incompatibili con la Costituzione italiana, e il sindaco Albertella dovrebbe riflettere su questa strumentalizzazione. Chiaramente il clima è rovente e ci aspettiamo nuovi scambi di insomma anche di accese idee, e non è certo una scelta che ha portato pacificazione, questo no, anzi ha riacceso anche ha riaperto vecchie ferite e riacceso polemiche non semplici a questo punto da gestire. Staremo a vedere che cosa succederà. Ora c'è Anna, White Girl Wasted.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
10: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: RVL La Radio.

Miss Italia, dito nella piaga su RVL, la radio. Oggi è la festa dei nonni, non ne ho ancora fatto gli auguri a tutti i nonni all'ascolto, le nonne e i nonni siete preziosi, siete un patrimonio per le famiglie italiane, quindi buona festa, mi raccomando, passatela con i vostri nipoti, oppure magari per un giorno vi riposate, anche questa potrebbe essere un'idea per festeggiare. Raccontatemi come passerete questa festa dei nonni, se volete, allo 0323 55 21 24. Ora c'è Hogel con Moving to the Sun.

Sun, Hogel su RVL la radio. Beh, è sicuramente una buona notizia quella che è arrivata ieri dalla Valle Vigezzo, perché c'era stato un grave allarme. I due medici di famiglia, Salvatore Signorino e Mauro Macedone, sono in pensione da ieri e la Valle sarebbe rimasta completamente sprovvista di medici. Grazie all'ASL VCO, un accordo che è stato trovato, ci sono due nuovi medici, Aria Hakim e Chiara Musso, che sono ancora in formazione e che prenderanno da metà ottobre tutti i pazienti rimasti senza medico. 3.500 persone non sono assolutamente poche. Un accordo appunto dell'ASL con i medici di famiglia. Questi due giovani medici non hanno limiti di assistenza, quindi direttamente si prenderanno tutti i pazienti rimasti senza medico e potranno appunto assisterli al meglio. Questa è un'ottima soluzione e mette fine alle preoccupazioni gravi che insomma si erano create nelle scorse settimane. Quindi insomma, volendo, le soluzioni si possono anche trovare, ce ne sono anche tanti altri di pazienti senza medico in tutta la provincia. Certo, si può supplire con le case di comunità in città eccetera, in montagna la situazione è ancora più grave, giustamente si è corsi ai ripari. Buon lavoro quindi a questi due giovani preziosissimi medici. Ligabue, ora qualcosa per te.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
6: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
5: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
7: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
10: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
11: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
12: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
13: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
14: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale@rvl.it.
15: RBL La Radio.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
17: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 2 ottobre. Dopo il Teatro Eliseo, tornato in attività nei giorni scorsi, oggi a Roma si riaccendono anche le luci del piccolo Eliseo, rimasto chiuso per 6 anni. A inaugurare la nuova stagione è Turbati come siamo, pallidi di preoccupazioni, nuovo testo scritto e diretto da Lucia Calamaro con Barbara Chicchiarelli, Daniele Parisi e Gioia Salvatori. Lo spettacolo al debutto nazionale in scena fino al 25 ottobre indaga fragilità, precarietà e quella sensazione di spaesamento che attraversa il presente. Il piccolo torna così alla sua vocazione storica, uno spazio dedicato soprattutto alla drammaturgia contemporanea e ai nuovi linguaggi della scena. Milena Vukotic, tra le protagoniste della nuova stagione dei due teatri, racconta l'emozione per la riapertura di luoghi ai quali è legata anche personalmente.
18: Ma una grandissima gioia, enorme, perché a parte il fatto che io
15: Ho recitato sia al grande Eliseo che al piccolo Eliseo e sono state esperienze proprio dei primi anni in cui ero a Roma, per cui sono proprio felice.
17: E parliamo di musica. Parte questa sera dal Teatro Civico della Spezia il nuovo viaggio dal vivo di Brunori Sas. Si intitola Tutto Brunori, canzoni e monologhi e riporta Dario Brunori in teatro con uno spettacolo costruito sull'intreccio tra musica e parola. Canzoni, ricordi, riflessioni, momenti di stand-up e monologhi diventano un unico racconto. La data zero della Spezia è già sold out. Il tour proseguirà nei prossimi mesi attraversando tra le altre Milano, Genova, Torino, Firenze, Bologna, Napoli e Roma. In un recente incontro dedicato a Giorgio Gaber, Brunori rifletteva sul ruolo dell'ironia nella sua generazione di cantautori e su come sia cambiata una volta diventata linguaggio dominante. Ascoltiamolo.
18: Noi di questa nuova, chiamiamolo i cantautori indie, dai, Dente, io, eccetera, eccetera, questa idea dell'ironia era effettivamente sovversiva. Come sempre, quando quella roba è diventata mainstream, da meccanismo, diciamo, contro il potere, l'ironia adesso è al potere. Allora ci si deve interrogare sul fatto che forse questa, tutta questa ironia può diventare funzionale a chi invece questa ironia non ce l'ha.
17: E a 10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco, da oggi la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano apre al pubblico L'Isola del Giorno Prima, libri, mari e macchine del sapere, mostra dedicata al romanzo pubblicato dallo scrittore nel 1994. Il percorso riunisce immagini originali, libri antichi appartenuti a Eco, materiali preparatori e ricostruzioni digitali, mettendo insieme letteratura, storia della scienza e navigazione. Dagli oggetti esposti anche strumenti citati nel romanzo, un quadrante del 600, una bussola nautica del 700, un anello astronomico e una replica del telescopio di Galileo. Curata da Carlotta Eco, Riccardo Fedriga e Marina Zetti, la mostra resterà aperta a ingresso libero fino al 10 gennaio prossimo. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
16: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 43.

Waves, Different Kind of Happiness su RVL la radio. Va avanti il programma di Festival Post di Letteratura che è partito ieri. Oggi appuntamento alle 18 a Casa Ceretti a Verbania con Joseph Conrad, Lettere a Marguerite Paradosca. Un incontro con lo scrittore Giuseppe Mendicino che sarà in dialogo con Annalina Molteni, traduttrice del libro Letture a cura di Luisella Sala. Quindi appuntamento alle 18, ingresso libero, Festival Post di Letteraltura.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RBL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.

Good Old Days, Chris De Sarandi su RVL, la radio, le 8:52, venerdì 2 ottobre, sempre in diretta con Giornale Caffè, mentre ci avviciniamo alle news delle 9, le ultime dall'Italia e dal mondo, e poi ci sarà anche la 4x4. Prima però Malika Yane, detto Tra Noi.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano Venezia tra Cormano e Milano Est verso Venezia. Incidente sulla Milano Meda con lunghe code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano in direzione Milano. Altre code per il passaggio in dogana sulla 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Sempre trafficate le tangenziali milanesi, in particolare code a tratti sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e Assago in direzione dell'Autosole. A Bergamo rallentamenti e code per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Curno e il bivio per la Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Trasporto pubblico per quanto riguarda le ferrovie, in particolare Trenitalia, ha proclamato questa mattina dalle ore 11 alle ore 14 uno sciopero nazionale con possibili ripercussioni sulla rete regionale, intercity e ad alta velocità. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: E nel programma della nostra 4x4 di questa mattina troviamo Gianluca Grignani, Bambina dallo spazio, Gali, I Love You, Senna Spyro, Great Expectation, ma partiamo con gli articolo 31 dagli anni 90 con Guapa Loca.
4: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Expectation Sierra Spyro a chiudere la nostra 4x4. Tra poco arriverà anche l'almanacco del giorno. Prima però la situazione del traffico in Piemonte.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e il Nesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su Madaschi.

0: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
4: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 2 ottobre 2026 è il 275esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7.08 e tramonta alle 18.50. I santi del giorno sono Santi Angeli Custodi e San Modesto. Oggi è la festa dei nonni. Il 2 ottobre viene celebrata anche la giornata

internazionale della non violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 2 ottobre del 1925 il fattorino William Tainton è il primo uomo della storia a comparire in televisione. Fu lui a proporsi all'ingegnere scozzese John Logie Bird come soggetto per esperimenti sulla trasmissione delle immagini. Nel 1950 su 7 quotidiani statunitensi viene pubblicata per la prima volta la striscia di fumetti Peanuts. E nel 1955 viene pubblicato il primo numero del settimanale L'Espresso. Ispirato al francese L'Express, a sua volta modello europeo dello statunitense Time, il periodico si propone di dare voce alla sinistra liberal progressista. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 2 ottobre del 1973 Fabrizio De André rilascia il disco Storia di un impiegato. Nel 1992 Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. E nel 2004 Francesco Renga lancia Meravigliosa la luna. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gandhi, politico e filosofo di rilievo mondiale, nato a Porbandar in India il 2 ottobre 1869 e morto assassinato a Nuova Delhi il 30 gennaio 1948. Nel mondo ha lasciato un segno tangibile ed è conosciuto soprattutto con il nome di Mahatma, grande anima. Compie oggi 75 anni Sting, cantautore, polistrumentista e attore britannico, star della musica pop mondiale. È stata anima e voce della storica band The Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo. Spegne lo stesso numero di candeline Romina Power. Nata a Los Angeles, è famosa come cantante e attrice, a cui affianca le attività di scrittrice e pittrice. Con Albano Carrisi ha stretto un lungo sodalizio artistico e affettivo. E buon compleanno ad Ivan Zaitsev, il pallavolista italiano, compie 38 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i doni di un perfido sono perfidi doni.

Adela su RVL la radio, le 9:26. Di nuovo buongiorno a tutti, buon caffè, primo, secondo, terzo, non so a che livello di caffeina siete già arrivati, ma è venerdì, ve lo ricordo, perché fa bene sapere che il weekend è proprio qui vicino. Tra poco parleremo anche di meteo per sapere cosa ci aspetta, ma prima ci sarà l'informazione locale, un aggiornamento su tutto quello che succede nella nostra zona. Prima però Wello, Alvaro Soler e Roy Passi, Il Sole.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
2: No Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
2: No Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
9: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Le idee non muoiono, Sergio vive. Lo striscione di Casa Pound è stato affisso sul lungolago di Intra nella notte tra mercoledì e giovedì e ha ulteriormente alimentato la già rovente polemica a Verbania sull'intitolazione del lungolago di Intra. Sergio Ramelli è la riprova di quello che abbiamo detto da subito. Il sindaco rifletta su queste strumentalizzazioni. Il commento del presidente provinciale dell'ANPI, Franco Chiodi. Il nostro impegno sarà fare in modo che la sanità territoriale del VCO non torni a essere considerata soltanto quando scoppia un'emergenza. Questo è il commento del tavolo provinciale di PD, Movimento 5 Stelle e AVS sulla sanità. Alla notizia dei due medici in formazione che si faranno carico dei 3.500 pazienti della Valle Vigezzo. Perché la salute dei cittadini non può vivere di eventi, di emergenze o di soluzioni dell'ultimo minuto. Deve essere garantita ogni giorno in pianura, come nelle nostre valli, conclude. Oggi prosegue il Festival Posta di Letteratura alle 18 a Casa Cioretti a Verbania. Joseph Conrad, lettera Marguerite Paradosca, incontro con lo scrittore Giuseppe Mendicino in dialogo con Annalina Molteni, traduttrice del libro Letture a cura di Luisella Sala. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Me, Audrey Albert su RVL la radio, e adesso appunto andiamo a sbirciare le previsioni. Che tempo farà per questo fine settimana, primo weekend di ottobre? Beh, sicuramente bello, temperature non fredde, perché le massime saranno comunque sui 24-25 gradi, scendono un po' le minime sui 16-15 gradi, sole e qualche nuvola di passaggio, quindi direi che meglio di così insomma non si può chiedere per questo autunno 2026. Poi vedremo, perché prima o poi la pioggia dovrà arrivare, ma intanto ci godiamo queste belle giornate. Pinguini tattici nucleari, sorry.

0: Aveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

spirituale, Biagio Antonacci con Safe su RVL la radio, una novità nella nostra programmazione. Ma stavo leggendo sulla stampa di oggi che finirà in tribunale il cantante H7, rinviato a giudizio per plagio. Sì, a denunciarlo il torinese Lema, che dopo aver visto in TV H7 cantare la canzone scritta da lui, almeno questa è la sua tesi, Loca in questo caso, ha deciso di rivolgersi alla giustizia. H7, pseudonimo di Luca Marzano, lo ricordiamo, arriva da Amici. A denunciarlo è stato un altro giovane cantante, cantautore, che si era presentato ai provini di Amici per l'edizione 2019-2020, ma non riuscì a entrare. Ai provini non aveva portato questo brano Loca, che poi cantato da H7 ha ottenuto tantissimi successi, dischi d'oro, eccetera. Beh, insomma, Lema non viene preso ad Amici. Poi un giorno, due anni dopo, guarda il programma e scopre che H7 sta cantando in diretta nazionale la sua canzone Loca. La differenza è che quella di Lema era Loca con la K, quella di H7 Loca con la C. Ha chiesto spiegazioni al suo ex produttore, ha scritto alla SIA, insomma si è informato, alla fine ha deciso di presentare una denuncia per plagio. E da lì appunto è partita tutta l'indagine giudiziaria che ha portato adesso a un rinvio a giudizio. Quindi prossimamente si saprà se sia vero o no che questo brano è stato preso e cantato da un'altra persona, ma l'autore in realtà è questo giovane torinese. Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Song, Olivia Rodrigo, e noi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento di oggi con Giornale e Caffè. Tra pochissimo le news delle 10 e poi toccherà a Piero Pratesi con il suo talk show accompagnarvi fino all'ora di pranzo, fino alle 13. Da Maria Elisa Gualandris è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me anche questa mattina. Abbiamo finito insieme la settimana, ma cominceremo insieme la prossima alle 8 lunedì puntuali. Mi raccomando, intanto rilassatevi, riposatevi, divertitevi.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, meccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335 6782 596.
0: RVL Info Cantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio è attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Dal 12 ottobre è prevista anche la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e i prefestivi. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone a Dronio fino al 16 ottobre e al chilometro 26 nel territorio di Re, in questo caso fino all'11 ottobre, esclusi festivi e prefestivi. La provinciale 70B di Caraveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1,100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola, primo tronco, continuano fino al 30 ottobre i lavori sulla rete fognaria che causano un senso unico alternato a Migiandone. Sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Sulla provinciale 53 di Casale Cortecerro, per manutenzione del verde fino al 9 ottobre, sono istituiti nei giorni feriali sensi unici alternati in tratti saltuari in funzione tra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17. Mercoledì 7 ottobre, infine, partiranno interventi di sistemazione del verde che riguarderanno la provinciale 116 Ornavasso Candoglia, la 135 di Colloro, la 117 Vogogna Pieve Vergonte e la 166 Valle Ossola primo tronco. Fino al 6 novembre, festivi e prefestivi esclusi, in corrispondenza dei cantieri saranno attivi sensi unici alternati. Le fasce orarie interessate sono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Da questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
0: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.

Siamo pronti, apriamo l'appuntamento del weekend, venerdì 2 di ottobre. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino alle ore 13 o una che dir si voglia, insomma, per quanto riguarda la mattinata di RVL la radio. Staremo insieme 180 minuti e saluto e ringrazio invece Maria Elisa Gualandris che vi ha accompagnato fino a questo momento con giornale e caffè. È venerdì, la giornata è un po' particolare per chi fa radio perché è la giornata del Radio Date, delle novità musicali, e quindi so che siete ansiosi di scoprire cosa entrerà, che dischi entreranno nella super rotation di RVL la radio, e a breve lo farete, lo scoprirete. Intanto saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata. Noi siamo già pronti e carichi, sono le 10 e 6 minuti, per accompagnarvi in questo tragitto che ci porterà, come detto, fino all'una, per cui siamo pronti ad aprire il talk show e lo facciamo con la sigla.

RPL. Si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli.
1: Ernia, questa è Dedica su RVL, la radio, alle 10:13 minuti in diretta con Piero Pratesi, la mattinata talk show. Seguiteci sui social, seguite RVL, la radio official su Instagram, su Facebook, su LinkedIn, su X, per scoprire non solo cosa succede su RVL, ma anche accanto a voi. Tra poco le info sul traffico e arriverà anche la musica in vinile con lo speciale Ti ricordi quando? Subito i Jungle con Sunshine.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 501 nel comune di Graglia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
8: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
10: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
11: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
12: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E nella mattinata di RVL la radio, in questo venerdì siamo arrivati al momento della musica in vinile, nello speciale ti ricordi quando, poi domani sabato e dopodomani domenica avremo dalle 18 alle 20 la versione estesa di ti ricordi quando col sound 70-80 suonato tutto rigorosamente in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. Concludiamo la settimana speciale LP italiani, siamo nel 1982, canzone che è stata portata anche al successo grazie al fatto che l'ha interpretata in vacanze di Natale Jerry Calà quando suonava al piano bar, e quindi canzone che ha un sapore particolare, di un'artista napoletana, Teresa De Sio. Il suo album omonimo Teresa De Sio, in questo caso si apre la side A con la canzone più nota per lei, sto parlando di Voglio e Tornare.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
3: No Stop 80.
2: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
3: No Stop 80s.
2: Solo musica anni 80.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
7: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 2 ottobre. Continuano i rincari della tazzina. Secondo i dati Istat, il prezzo del caffè acquistato per il consumo domestico ha registrato una forte accelerazione negli ultimi anni, mentre le rilevazioni dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero delle Imprese e del Made in Italy mostrano aumenti dell'espresso in tutte le 19 città prese in considerazione nel confronto tra giugno 2021 e giugno 2026 per un prezzo medio tra 1,20 ed 1,40 euro. Non esiste dunque un listino nazionale, il costo cambia da una città all'altra. In cima alla classifica dei prezzi si trova Bolzano, mentre Catanzaro rappresenta l'estremo più economico tra i centri analizzati. Ma il dato forse più significativo è un altro. Rispetto al giugno 2021 il caffè è aumentato in tutte le 19 città. In molti casi l'incremento nell'arco dei 5 anni si traduce in 15,34 centesimi in più per tazzina. Anche la moca presenta il conto. Il caffè acquistato al supermercato ha conosciuto una crescita particolarmente accentuata nel 2025. Secondo le rilevazioni Istat, il prezzo è aumentato del 21% rispetto all'anno precedente e del 44% rispetto al 2021. La prelibatezza del giorno è la tasta sal, la pasta di salame veronese nata nei giorni della macellazione del maiale per verificare il giusto equilibrio degli ingredienti. Un prodotto nato rustico e senza budello, oggi utile in cucina per risotti e non solo. Il termine stesso è chiaro, da tastare, ovvero assaggiare, e sal a indicare ovviamente il sale. Prima di procedere al riempimento dei budelli si prendeva quindi un pugno di impasto fresco, lo si cuoceva rapidamente in padella e lo si assaggiava. Tanto bastava per fare un piccolo test sulla qualità, il quale è poi diventato una preparazione a sé. Il piatto più celebre a base di questa specialità norcina è senz'altro il risotto risotto con la tasta sal, uno dei simboli della cucina veronese. Appuntamenti da non perdere. Fino al 3 ottobre torna a San Candido il Dolomiti Gourmet Festival. 3 giorni per portare cuochi italiani ed internazionali tra ristoranti, rifugi ed alta quota nella regione delle Tre Cime. A coordinare la 13ª edizione Chris Oberhammer, chef di Tilia di Dobbiaco. Questa sera di scena la Gourmet Walk, una cena itinerante che porta i partecipanti da un ristorante all'altro. Il gran finale invece per domani sabato 3 ottobre a 2434 metri sul Monte Elmo, dove dalle 11 alle 15 va in scena il Mountain Food Festival a ingresso libero. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.

È il nuovo singolo che è contenuto nella deluxe edition del suo 12° album in studio, The Life of a Sugar Dan Core. Taylor Swift ha proposto 4 brani inediti, tra cui questo Patient Zero che vi abbiamo suonato qua su RVL la radio. L'abbiamo ascoltato la nostra mattinata musicale, quella talk show con Piero Pratesi, e ora c'è anche il ritorno grazie alla collaborazione con Aiello di Gian Nannini. Meraviglioso errore ci porterà in zona oroscopo.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: Tra poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, nel lavoro la mediazione svela sentieri luminosi, trasformando la scelta in danza di grazia e decisione. Le emozioni si distendono e ogni gesto accoglie opportunità e ogni incontro si apre a una maggiore leggerezza. Toro, sarà importante per voi oggi ritrovare la retta via, soprattutto in amore, per ritrovare poi armonia e benessere all'interno della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo di riscoperta, fatto di progetti proficui, che se gestiti bene potrebbero portarvi lontano. Gemelli, vita amorosa stabile nel corso di questa giornata. Sarà un bel periodo per sperimentare e trovare qualcosa di nuovo e stimolante per il rapporto. Nel lavoro la vostra vitalità non sarà così elevata e alcuni progetti rallenteranno un pochino. Cancro, non sempre i vostri progetti potrebbero avere successo. Cercate di portare pazienza e capire cosa funziona e portare avanti. In amore tutto procede bene per le coppie stabili. Flirtare tra di voi potrebbe dare una scossa comunque al rapporto. Leone, con il partner punterete ad essere affidabili, una spalla su cui potersi poggiare. Se siete single sarà una bella giornata per fare nuove conoscenze. Nel lavoro vi darete da fare, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Vergine, un dialogo delicato sarà molto utile per mantenere la stabilità all'interno del rapporto. Al lavoro potreste sperimentare nuove idee nel tentativo di raccogliere risultati migliori dalle vostre mansioni. Bilancia, sfera sentimentale molto coinvolgente, sia che siate in coppia, sia che siate single. In ambito professionale sarete pieni di energia, ma avrete bisogno anche di idee giuste per esprimere tutto il vostro potenziale. Scorpione, dovrete dimostrare la giusta maturità nel risolvere i vostri problemi di coppia. In ambito professionale, invece, sarà una fase piuttosto dinamica, alla quale dovrete sapervi adattare in tempo per cogliere le opportunità e non restare indietro. Sagittario, nutrite sentimenti forti nei confronti del partner e questo fa bene alla vostra storia d'amore. Se state frequentando qualcuno per la prima volta, imparate a conoscere l'altra persona un passo alla volta. Precisione e logica saranno due fattori determinanti al lavoro. Capricorno, periodo complicato in amore. Servirà una comprensione migliore del vostro rapporto per poter stare bene insieme. Le discussioni costruttive saranno favorite. Nel lavoro saprete dire la vostra nei vostri progetti, ma cercate di mantenere l'equilibrio e la giusta misura. Acquario, le stelle potrebbero creare qualche piccolo contrasto e aprire piccoli conflitti tra voi e la persona che amate. Nel lavoro avrete buone energie, ma serviranno anche buone capacità per raggiungere il successo. Pesci, avete la possibilità di dare forma concreta ad un progetto che finora era rimasto solo un'idea. Non lasciatevi trascinare dall'entusiasmo senza pianificazione precisa. Se organizzerete le vostre azioni, i risultati saranno evidenti e duraturi. Oggi vi saluto con le parole di Chiara Valerio. Il passato non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti. Il futuro è intatto, è senza appigli, senza forma. Il passato invece sta negli oggetti, nelle cose. Per questo il passato è pesante e il futuro è leggero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: RVL, la radio.

0: le ali.
1: Esce quest'oggi il nuovo disco di Max Pezzali e ovviamente si chiama Le Ali e l'avete sentito e ascoltato qua su RVL e fa parte della colonna sonora di Nord Sud Ovest Est. Adesso vi spiego. Nord Sud Ovest Est è l'album che tutti conosciamo degli 883 ancora quando erano in due, ma è anche il titolo della serie TV che sta per uscire su Sky, giusto? Su Sky Atlantic, che quindi avrà anche questa canzone protagonista della colonna sonora. Max Pezzali con Le Ali su RVL, la radio. Sta per arrivare anche il momento dell'informazione, l'edizione delle 11 sportiva del nostro radiogiornale e a seguire la 4x4, 4 canzoni senza interruzione. Quindi diamo subito la linea alla redazione.
2: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Parola al CT Mancini.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi. Cioè, dovrebbe venire raffreddore a tutti, insomma. Ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque giocarci la partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
3: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
5: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
3: Allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2021. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche. Alle 8 la sprint. Domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo. Vacheron elimina in rimonta Tsitsipas, vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tie break nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
2: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Recarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
1: Ed eccoci nella mattinata talk show, pronti per ascoltarci 4 canzoni tutte di un fiato. Arriverà Joe Stone con Supa Dupa Love, Maroon 5 con Sugar, mentre Ultimo con Tutto sarà l'ultima canzone della 4x4 che si apre con la Bush, Sweet Dreams.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

Danzateria di Madonna alle 11.24, entrati anche grazie alla 4x4 nell'ultima ora della mattinata talk show di questo venerdì 2 di ottobre, dove arriva anche Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. L'originale era di Raff, lei l'ha ripresa alla grande.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com. Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
7: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Le idee non muoiono, Sergio vive, lo striscione di Casa Pound è stato affisso sul lungolago di Intra nella notte tra mercoledì e giovedì, ha ulteriormente alimentato la già rovente polemica a Verbania sull'intitolazione del lungolago di Intra. Sergio Ramelli è la riprova di quello che abbiamo detto da subito. Il sindaco rifletta su queste strumentalizzazioni, il commento del presidente provinciale dell'ANPI Franco Chiodi. Il nostro impegno sarà fare in modo che la sanità territoriale del VCO non torni a essere considerata soltanto quando scoppia un'emergenza. Questo è il commento del tavolo provinciale di PD, Movimento 5 Stelle e AVS sulla sanità. La notizia dei due medici in formazione che si faranno carico dei 3.500 pazienti della Valle Vigezzo, perché la salute dei cittadini non può vivere di eventi, di emergenze o di soluzioni dell'ultimo minuto, deve essere garantita ogni giorno in pianura come nelle nostre valli, concludono. Oggi prosegue il Festival Possa di letteratura alle 18 a Casa Ceretti a Verbania, Joseph Conrad, lettera Marguerite Paradosca, incontro con lo scrittore Giuseppe Mendicino, in dialogo con Annalina Molteni, traduttrice del libro Letture a cura di Luisella Sala. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 3 ottobre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Four Fears 1984, io aggiungerei anche in pieno stile Ti ricordi quando, ci portano ovviamente indietro nel tempo, ma ci portano e ci danno la possibilità di ricordare l'appuntamento del weekend, sabato e domenica tra le 18 e le 20 su RVL la radio, con la musica 70-80 suonata tutta rigorosamente in vinile secondo l'hashtag Save the Vinyl. E dalla canzone dell'84, una canzone del 2026, Annalisa insieme a Madame Amica.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Super Trailers.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
18: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Super Trailers.
21: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
22: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
21: Ogni possibilità inizia con un passo.
22: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
23: Questo cammino dobbiamo completarlo.
21: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Love Sober, c'è Kamrad su RVL, la radio, quasi pronti per arrivare al mezzogiorno, al GR delle 12, all'ingresso anche nell'ultima ora della mattinata Talk Show, in questo venerdì 2 di ottobre con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino all'una. Buona mattinata, buon inizio di weekend.

RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: momento di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri due ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.

Woman di Peggy Goo, entrate nell'ultima ora della mattinata talk show, mezzogiorno e 11 minuti, rigorosamente in diretta con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino all'una. Dicevo appunto che il venerdì è giornata di Radio Date, esce proprio quest'oggi, ve lo suoniamo già, il nuovo di Giorgia, Parafulmini.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
4: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl.

0: porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Irene Grandi ci ha riportato nell'anno 2001 per fare l'amore, tra poco anche Game of Serious su RVL, intanto le Cat's Eye con Animal.

0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
1: Ben ritrovati da Luca Manghera. L'attesa è quasi finita. Il 9 ottobre torna una delle serie evento dello scorso anno, e cioè Nord-Sud-Ovest Est, sequel di Hanno ucciso l'uomo ragno, che racconta la storia degli 883. La vedremo ovviamente su Sky e Now. Il problema finale è il titolo del nuovo thriller di Netflix, una miniserie spagnola ambientata nella primavera del 1959. 13 persone rimangono isolate a causa di una violenta tempesta su una piccola isola vicino a Maiorca, e quando una turista inglese viene trovata morta nell'albergo, quello che sembra inizialmente un suicidio si trasforma in un caso di omicidio. Un attore in pensione, che in passato ha interpretato Sherlock Holmes, decide di indagare. Altra miniserie novità su Netflix è La Valle dell'Eden. All'inizio del Novecento, una donna fieramente indipendente divide due fratelli, dando vita a una saga che attraversa due generazioni. 7 episodi, tutti già disponibili. Amazon Prime Video risponde con la commedia Ingorgo, versione italiana di una serie spagnola. Quando un enorme ingorgo sconvolge i piani di migliaia di automobilisti, una semplice coda nel traffico si trasforma in un imprevedibile palcoscenico di storie, incontri e colpi di scena. Tra situazioni surreali, rivelazioni inaspettate e dinamiche esilaranti, il traffico diventa il punto di convergenza di personaggi diversissimi tra loro, costretti a condividere uno spazio sospeso nel tempo. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
5: Non Stop 80.
4: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
7: Domenica 11 ottobre, 8ª fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
8: Qual è la tua missione?
9: La laurea in giurisprudenza.
10: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
11: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
12: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
11: Accedi
10: al tuo prossimo livello
11: con il Fondo Studio.
13: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
15: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
16: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
17: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Langsy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
19: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
5: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Le idee non muoiono, Sergio vive. Lo striscione di Casa Pound è stato affisso sul lungolago di Intra nella notte tra mercoledì e giovedì, ulteriormente alimentato dal già rovente polemica Verbania sull'intitolazione del lungolago di Intra. Sergio Ramelli è la riprova di quello che abbiamo detto da subito. Il sindaco rifletta su queste strumentalizzazioni. Il commento del presidente provinciale dell'ANPI, Franco Chiodi. Il nostro impegno sarà fare in modo che la sanità territoriale del VCO non torni a essere considerata soltanto quando scoppia un'emergenza. Questo è il commento del tavolo provinciale di PD, Movimento 5 Stelle e AVS sulla sanità alla notizia dei due medici in formazione che si faranno carico dei 3.500 pazienti della Valle Vigezzo, perché la salute dei cittadini non può vivere di eventi, di emergenze o di soluzioni dell'ultimo minuto, deve essere garantita ogni giorno in pianura come nelle nostre valli, conclude. Oggi prosegue il Festival Posta di Letteratura alle 18 a Casa Ceretti a Verbania. Joseph Conrad, lettera Marguerite Paradosca, incontro con lo scrittore Giuseppe Mendicino in dialogo con Annalina Molteni, traduttrice del libro Letture a cura di Luisella Sala. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa.
21: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
22: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. RVL.

vine pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, ve a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si resta a sé in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

22 Simba, ne vale la pena la canzone che abbiamo ascoltato suonato su RBL la radio nella nostra mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino all'una, e vi posso già annunciare, anzi preannunciare, che la vostra Vale è già arrivata negli studi di RBL, pronta poi per prendere il comando della postazione di RBL, dello studio di diretta all'una, per arrivare fino alle 4 corraschiando il fondo del barile. Ma abbiamo ancora tempo, abbiamo poco meno di 20 minuti da passare insieme, vogliamo trascorrerli ascoltando buona musica, anzi suonando Valle di Santa Ragione. Ci sono i Nughenea su RBL, Carré.

0: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
6: A Baveno ripartono i corsi 1-3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum, chiamare 0324 46 361.
9: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
12: RBL La Radio.

del sole, Welo, Alvaro Soler e Roy Passi su RVL, la radio mattinata talk show. Mamma mia, come volata via, aggiungerei anche, praticamente ci manca poco e dovremo ahimè salutarci. Intanto Leon Bridges su RVL con Talk It Over.

Goya, Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, ufficialmente a chiudere l'appuntamento con la mattinata talk show di questo venerdì, a chiudere anche l'intera settimana del talk show, ma tranquilli perché poi lunedì dalle 10 all'una saremo ancora qua, poi io starò con voi anche nel weekend in chiave Ti Ricordi Quando, con la musica 70-80 suonata in vinile sabato e domenica tra le 18 e le 20. A questo punto non faccio altro che augurarvi buon proseguimento con le trasmissioni di RVL, come detto nella fattispecie con la vostra Vale, con lei si andrà a raschiare il fondo del barile. Vi auguro buon appetito, buon weekend e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: I lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
1: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova è in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e i pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
0: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
2: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
3: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
2: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
3: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
2: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
0: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, 7° Russell, 8° Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
5: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
6: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del BCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio è attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Dal 12 ottobre è prevista anche la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e i prefestivi. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone a Dronio fino al 16 ottobre e al chilometro 26 nel territorio di Re, in questo caso fino all'11 ottobre, esclusi festivi e prefestivi. La provinciale 70B di Caraveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1,100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola, primo tronco, continuano fino al 30 ottobre i lavori sulla rete fognaria che causano un senso unico alternato a Migiandone. Sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Sulla provinciale 53 di Casale Cortecerro, per manutenzione del verde fino al 9 ottobre, sono istituiti nei giorni feriali sensi unici alternati in tratti saltuari in funzione tra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17. Mercoledì 7 ottobre, infine, partiranno interventi di sistemazione del verde che riguarderanno la provinciale 116 Ornavasso Basso Candoglia, la 135 di Colloro, la 117 Vogogna Pieve Vergonte e la 166 Valle Ossola Primo Tronco. Fino al 6 novembre, festivi e prefestivi esclusi, in corrispondenza dei cantieri, saranno attivi sensi unici alternati. Le fasce orarie interessate sono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
5: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.

È arrivato un altro venerdì e la cosa non può che farci immensamente piacere. Le 13:07 del 2 ottobre su RDL Radio inizia raschiando il fondo del barile con la vostra Vale. Avremo 3 ore di diretta da passarci insieme tra musica, curiosità ed informazione. E la prima cosa che voglio ricordarvi è che la rubrica Info Cantieri, dedicata ai cantieri previsti per la prossima settimana sulle strade del Verbano Cusio-Ossola, l'abbiamo appena sentita in onda, ok? Ma la trovate anche sulle pagine social di RDL Radio, su Facebook e su Instagram, pronte per poter essere salvate e ricondivise con i vostri amici. Detto questo, saluto Piero Pratesi, ci aggiungo buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè a tutta la bella gente di RVL e partiamo da Silenzio, il nuovo singolo firmato YouTube.

Visto che sta per iniziare il weekend, la domanda mi sembra cadere a pennello. Con Silenzio abbiamo iniziato a far casino sul fondo del barile e con Noemi è continuata la musica di RDL Radio per arrivare al punto contatti. Le pagine social le abbiamo già ricordate in apertura, manca però all'appello il numero WhatsApp per scrivere alla diretta. Se ancora non lo avete fatto, salvatelo in rubrica, è lo 0323 55 21 24.

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti.

0: possiamo arrivare prima.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
4: Non Stop 80.
3: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
7: Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Super Trailers.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Super Trailers.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
21: Amiche per la vita.
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
5: RVL la radio.

La voce di Christine McVie, supportata da quella di Lindsay Buckingham e Stevie Nicks, per un successo che nel 1987 portò i Fleetwood Mac in vetta alla classifica Billboard. Little Lies, suonata su RVL Radio quando sono passati 25 minuti dalle 13, un po' di dance anni 80 per aiutarci a carburare inraschiando il fondo del barile, ed oggi parliamo di animali, partendo dalla mucca che in Alto Adige ha deciso di andare a farsi un tuffo in piscina, come cantano Ariete e Angelina Mango. Che bella vita!

0: Il croissant dichiara: resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant dichiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info, Proloco Premeno.
7: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Le idee non muoiono, Sergio vive, lo striscione di Casa Pound è stato affisso sul lungolago di Intra nella notte tra mercoledì e giovedì, ha ulteriormente alimentato la già rovente polemica a Verbania sull'intitolazione del lungolago di Intra. Sergio Ramelli è la riprova di quello che abbiamo detto da subito, il sindaco rifletta su queste strumentalizzazioni, il commento del presidente provinciale dell'ANPI Franco Chiodi. Il nostro impegno sarà fare in modo che la sanità territoriale del VCO non torni a essere considerata soltanto quando scoppia un'emergenza. Questo è il commento del tavolo provinciale di PD, Movimento 5 Stelle e AVS sulla sanità. La notizia dei due medici in formazione che si faranno carico dei 3.500 pazienti della Valle Vigezzo, perché la salute dei cittadini non può vivere di eventi, di emergenze o di soluzioni dell'ultimo minuto. Deve essere garantita ogni giorno in pianura come nelle nostre valli, concludono. Oggi prosegue il Festival Post di Letteratura alle 18 a Casa Ceretti a Verbania, Joseph Conrad, lettera Marguerite Paradosca, incontro con lo scrittore Giuseppe Mendicino, in dialogo con Annalina Molteni, traduttrice del libro Letture a cura di Luisella Sala. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL.
15: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
16: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
13: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 3 ottobre. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
18: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
19: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Ultimo l'ha definita la canzone più importante della sua vita, scritta la mattina dopo il grande concerto da record di Tor Vergata, e ce la siamo appena ascoltata su RVL Radio. Tutto in rientro dall'informazione locale delle 13.30. E prima di parlarvi del tuffo in piscina di una mucca in Alto Adige, volevo ricordarvi di fare gli auguri ai nonni, per chi ha ancora la fortuna di averli accanto, dato che il 2 ottobre è la loro festa. Gli dedichiamo il brano di Mark Embor su RVL, Belong Together.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Wow, nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
5: A Baveno ripartono i corsi 1-3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 3501 67.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza. Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

A different kind of happiness, nothing but thieves, alle 13.56 su RVL Radio. E curioso intervento dei vigili del fuoco di Tubre in Val Venosta, che mercoledì, poco dopo l'alba, si sono ritrovati a dover ripescare una mucca dalla piscina di una spa di lusso. A dare l'allarme i proprietari della struttura, che al mattino, sollevando le serrande, hanno assistito ad una scena surreale: il bovino che se la svaggava nell'oreidromassaggio. Secondo le ricostruzioni, l'animale si sarebbe staccato dalla mandria la sera precedente, durante il rientro dai pascoli, si sarebbe smarrito e nel suo vagabondare notturno sarebbe caduto in piscina, non riuscendo più ad uscirne. I pompieri hanno dovuto imbragare la mucca e sollevarla con un argano, ripescandola letteralmente dall'acqua, per fortuna in buone condizioni di salute e pronta per essere restituita al suo proprietario dopo una notte passata in spa.

0: Chiara Piselli, benvenuta e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo venerdì 2 ottobre. Dopo il Teatro Eliseo, tornato in attività nei giorni scorsi, oggi a Roma si riaccendono anche le luci del piccolo Eliseo, rimasto chiuso per 6 anni. A inaugurare la nuova stagione è Turbati come siamo, pallidi di preoccupazioni, nuovo testo scritto e diretto da Lucia Calamaro con Barbara Chicchiarelli, Daniele Parisi e Gioia Salvatori. Lo spettacolo al debutto nazionale in scena fino al 25 ottobre indaga fragilità, precarietà e quella sensazione di spaesamento che attraversa il presente. Il piccolo torna così alla sua vocazione storica, uno spazio dedicato soprattutto alla drammaturgia contemporanea e ai nuovi linguaggi della scena. Milena Vukotic, tra le protagoniste della nuova stagione dei due teatri, racconta l'emozione per la riapertura di luoghi ai quali è legata anche personalmente.
1: Ma una grandissima gioia, enorme, perché a parte il fatto che io ho recitato sia al grande Eliseo che al piccolo Eliseo e sono state esperienze proprio dei primi anni in cui ero a Roma, per cui sono proprio felice.
0: E parliamo di musica, parte questa sera dal Teatro Civico della Spezia il nuovo viaggio dal vivo di Brunori Sas. Si intitola Tutto Brunori, canzoni e monologhi e riporta Dario Brunori in teatro con uno spettacolo costruito sull'intreccio tra musica e parola. Canzoni, ricordi, riflessioni, momenti di stand-up e monologhi diventano un unico racconto. La data zero della Spezia è già sold out, il tour proseguirà nei prossimi mesi attraversando tra le altre Milano, Genova, Torino, Firenze, Bologna, Napoli e Roma. In un recente incontro dedicato a Giorgio Gaber, Brunori rifletteva sul ruolo dell'ironia nella sua generazione di cantautori e su come sia cambiata una volta diventata linguaggio dominante. Ascoltiamolo.
2: Noi di questa nuova, chiamiamolo i cantautori indie, dai, Dente, io, eccetera, eccetera, questa idea dell'ironia era effettivamente sovversiva. Come sempre, quando quella roba è diventata mainstream, da meccanismo, diciamo, contro il potere, l'ironia adesso è al potere. Allora ci si deve interrogare sul fatto che forse tutta questa ironia può diventare funzionale a chi invece questa ironia non ce l'ha.
0: E a 10 anni dalla scomparsa di Umberto Eco, da oggi la Biblioteca Nazionale Braidense di Milano apre al pubblico L'Isola del Giorno Prima, libri, mari e macchine del sapere, mostra dedicata al romanzo pubblicato dallo scrittore nel 1994. Il percorso riunisce immagini originali, libri antichi appartenuti a Eco, materiali preparatori e ricostruzioni digitali, mettendo insieme letteratura, storia della scienza e navigazione. Dagli oggetti esposti anche strumenti citati nel romanzo, un quadrante del 600, una bussola nautica del 700, un anello astronomico e una replica del telescopio di Galileo. Curata da Carlotta Eco, Riccardo Fedriga e Marina Zetti, la mostra resterà aperta a ingresso libero fino al 10 gennaio prossimo. E per questa edizione è tutto, un saluto da Chiara Piselli.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Continua il venerdì pomeriggio in compagnia della vostra Vale e 2 minuti dopo le 2 andiamo a suonare 4 successi che ci faranno viaggiare in 4x4 dagli anni 90 al presente. Believe in me di Lenny Kravitz, Asaf Avidan con One Day Rag Knocking Song, Her Rings di Malcolm Todd, partendo dagli 883 che riascoltiamo per primi dal 1992 con Hanno ucciso l'uomo ragno.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di Santa Ragione.

0: 8-8-3, Lenny Kravitz, Asaf Avidan e infine Malcolm Todd. Earrings chiude la sequenza 4x4 delle 14 su RVL Radio. E se avete un animale domestico, restate lì, perché sta per arrivare un consiglio utile nella rubrica Zampa sul cuore.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
7: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
10: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
13: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
14: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
15: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL.

0: parli più.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RBL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RDL la radio. Pulizia degli occhi ai gattini nati da poco è molto importante, risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria Città di Domodossola.
4: Buongiorno a tutti, oggi parliamo di gattini. La pulizia degli occhi nei gattini è molto importante perché spesso gli occhi sono uno degli organi che fin da piccoli viene interessato dalle infezioni più comuni nel gatto, che sono il calicivirus e l'herpes virus. Quindi qualora dovesse vedere che il nostro gatto presenta una secrezione di colore giallo, anche di colore marrone scuro a livello della rima oculare, vanno puliti. Si può fare a casa anche semplicemente con della soluzione fisiologica o con un collirio a base di sostanze naturali. Qualora dovessero esserci anche degli arrossamenti degli occhi o delle altre manifestazioni, invece è bene rivolgersi al medico veterinario.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RVL la radio. I consigli per i vostri amici a quattro zampe.
5: RVL la radio.

La musica di Olivia Rodrigo, mentre nel pomeriggio di RVL la radio ci occupiamo di animali, non solo con le notizie curiose di Raschiando il fondo del barile, ma anche con le rubriche. Poco fa c'è stata Zampa sul cuore a cura della clinica veterinaria di Domodossola, uno degli appuntamenti fissi del nostro venerdì. Altra cosa immancabile? L'accadde oggi con la sigla di un cartone animato. Preparatevi a cantare e a tornare bambini. Tra poco.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
0: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese, servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno, per info Proloco Premeno.
2: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s.
6: Non Stop 80.
5: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80.
6: Non Stop 80s.
5: Solo musica anni 80.
7: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
9: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
10: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Stop ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.
13: Beh. Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
14: Ai vecchi defibrillatori. La sicurezza fa un salto nel futuro. A Domodossola c'è VCO Defibrillatori, gli unici sul territorio con la tecnologia di ultimissima generazione. E poi abbattiamo i costi di cambio consumabili. Cosa aspetti? Chiama VCO Defibrillatori allo 0324 20 32 48. L'evoluzione è adesso.

In LA, il primo singolo di Adela è novità su RVLL Radio. E se quest'ora di Raschiando il fondo del barile l'abbiamo aperta con l'Uomo Ragno e la canzone Hanno ucciso l'Uomo Ragno degli 883, adesso è il turno dell'Uomo Tigre, protagonista dell'Accadde Oggi, dato che l'anime Tiger Mask debuttava in Giappone proprio il 2 ottobre del 1969, la prima delle tre serie che la Toei realizzò a partire dal manga di Kikajiwara, perché poi ne fecero una seconda negli anni 80 e una terza nel 2016. Il successo fu tale che la federazione New Japan Pro Wrestling decise di creare un vero lottatore chiamato Tiger Mask, dietro al quale si nascondeva il wrestler Satoru Sayama, che rese il personaggio particolarmente leggendario lottando con lo stesso stile acrobatico dell'anime, per quanto possibile. E quando l'Uomo Tigre arrivò in Italia era il 1982 e questa era la sua sigla.

Ci sono sigle che conosci anche se non hai mai visto il cartone animato, una cosa che dovrebbe darci un'idea di quanto fossero potenti. Per me un esempio è proprio L'Uomo Tigre, un pezzo cult della televisione italiana, scritto da Riccardo Zara e cantato dai Cavalieri del Re.

0: fuori occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
8: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Eventi d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore. RVL.
13: Let's go.

Per l'uscita del suo decimo album in studio, Miley Cyrus ha deciso di eliminare il cognome e farsi chiamare solo Miley, una modifica che è stata notata anche sui profili social della cantante. Miley, l'unica ed inimitabile a sto punto, e dopo Bass Persuades su RDL Radio vi suoniamo anche Dito nella Piaga con Miss Italia.

0: Christmas.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri, il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa militare. La flessibilità complessiva concordata con l'Unione Europea prevedeva l'utilizzo di clausole speciali fino a un totale di 36 miliardi di euro, di cui 14 destinati alle misure per la transizione e il contrasto ai rincari energetici e fino a 22 miliardi per il capitolo sicurezza e spesa militare. Il vertice politico di ieri ha definito una correzione più limitata, in particolare sulla spesa per la difesa. Ieri il vice premier Tajani ha parlato di uno scostamento di 9 miliardi di euro. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem, che è tornata ad attaccare il governo. Avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
4: Sono le 15 e noi siamo pronti per coltivare il buon umore annaffiandolo con una cascata di Happy Music. E senza indugi né interruzioni ci ascoltiamo Bob Marley con Could You Be Love, tanti auguri di Raffaella Carrà, Bob Sinclair per World Hold On, partendo da Ma quale idea nella versione dei Bunker 44.
3: Vitamina RVL.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Partiamo dalla Sicilia, dove a causa di un tamponamento nel quale è rimasto coinvolto anche un mezzo pesante, il traffico è momentaneamente bloccato sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo tra Gallitello e Salemi in direzione di Mazara del Vallo. Ci spostiamo in Abruzzo a causa di materiali dispersi sulla sede stradale, chiusa la A14 Adriatica tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Vasto Sud, dove si sono formati 5 km di coda, e rientrare in autostrada strada a Vasto Nord dopo aver percorso la statale 16. Sulla 1 Roma-Napoli, per un incidente, ci sono code per 6 km tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli. È coinvolta una bisarca che ha perso il rimorchio. Il traffico al momento defluisce su una sola corsia. Altro incidente sulla 11 Firenze-Mare, con code per 3 km tra Prato Ovest ed il bivio per l'autosole verso Firenze. Coinvolte due auto. Il traffico scorre al momento sulla sola corsia di sorpasso. Ancora per incidente, ci sono infine code sul tratto milanese della A4 tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Queste al momento le principali notizie. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Ah! Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
4: No, è mio!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
11: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: Un delitto gelido tra i ghiacci che

0: proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul...

0: Un artista in ascesa che oggi è entrato nella super rotation di RDL Radio con il singolo Small Talk, Charlie Gear, alle 15:22 minuti, per arrivare a scoprire gli appuntamenti del Piemonte in vista del weekend.
1: RDL la radio.
2: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
5: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. A Torino torna il Luna Park della Pellerina con le sue giostre, luci, musica e appuntamenti dedicati alla famiglia. Dal 3 ottobre all'8 novembre il parco divertimenti sarà presente in corso Appio Claudio al parco della Pellerina per accompagnare le settimane autunnali con attrazioni del Luna Park. La palazzina di caccia di Supinigi custodisce corridoi, passaggi e ambienti legati alla vita quotidiana delle residenze sabaude. Nel mese di ottobre torna Passepartout, il ciclo di visite guidate straordinarie agli spazi segreti della palazzina alle porte di Torino. Gli appuntamenti sono in calendario sabato 3, 10, 17, 24 e 31 ottobre, con due distinti percorsi dedicati alla storia dell'edificio, alle sue diverse fasi abitative, al progetto architettonico concepito da Filippo Iuvarra. Trip 2026 oltre torna con la sua terza edizione per portare arte contemporanea, design e architettura negli spazi di Barriera di Milano. Il 3 e il 4 ottobre, dalle 15:30 alle 19:30, il festival diffuso, curato e diretto da Lucrezia Nardi, coinvolge circa 90 artisti e designer in oltre 25 location, tra gallerie, studi, laboratori, spazi produttivi e realtà del quartiere. Paolo Sarmenghi, conosciuto da tutti come Turbo Paolo, arriva al Teatro Colosseo di Torino per una delle tappe del suo nuovo tour intitolato Il Poliziotto del Formaggio, in calendario sabato 3 ottobre. Sarmenghi mette in scena i piccoli paradossi della vita di tutti.

0: giorni e quei personaggi un po' strani che ci capita di incontrare per strada o in ufficio, usando uno stile che punta tutto sulla mimica e sulla capacità di far ridere senza mai esagerare. Il Rigoletto conquista Cuneo, sabato 3 ottobre, il capolavoro di Giuseppe Verdi, approda al Cuneo Classical Festival. La produzione riunisce l'Orchestra Filarmonica del Piemonte, diretta da Aldo Salvagno, gli interpreti selezionati al concorso internazionale di canto lirico Enzo Sordello 2025 e il coro del liceo musicale Ego Bianchi, diretto da Flavio Becchis ed Elda Giordana. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
2: RVL.

Ernia oggi si è preso la vetta della classifica, dedica su RVL Radio e tutti i singoli più suonati in Italia questa settimana li potete scoprire o al sito rvl.it oppure sulle nostre pagine social, in particolare su Facebook ed Instagram. E tornando al 2024, arrivano Bruno Mars e Rosé con Apt.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con due anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
8: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Le idee non muoiono, Sergio vive. Lo striscione di Casa Pound è stato affisso sul lungolago di Intra nella notte tra mercoledì e giovedì e ha ulteriormente alimentato la già rovente polemica a Verbania sull'intitolazione del lungolago di Intra. Sergio Ramelli è la riprova di quello che abbiamo detto da subito. Il sindaco rifletta su queste strumentalizzazioni. Il commento del presidente provinciale dell'ANPI, Franco Chiodi. Il nostro impegno sarà fare in modo che la sanità territoriale del VCO non torni a essere considerata soltanto quando scoppia un'emergenza. Questo è il commento del tavolo provinciale di PD, Movimento 5 Stelle e AVS sulla sanità alla notizia dei due medici in formazione che si faranno carico dei 3.500 pazienti della Valle Vigezzo, perché la salute dei cittadini non può vivere di eventi, di emergenze o di soluzioni dell'ultimo minuto, deve essere garantita ogni giorno in pianura come nelle nostre valli, conclude chiudono. Oggi prosegue il Festival Post di letteratura alle 18 a Casa Cioretti a Verbania, Joseph Conrad, lettera Marguerite Paradosca, incontro con lo scrittore Giuseppe Mendicino in dialogo con Annalina Molteni, traduttrice del libro Letture a cura di Luisella Sala. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
9: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
13: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: La nuova stagione della serie Nord-Sud-Ovest Est sarà disponibile su Sky dal 9 ottobre e questa canzone farà parte della sua colonna sonora. Le ali di Max Pezzali come novità da oggi su RVL Radio. Ancora 20 minuti scarsissimi per raschiare il fondo del barile insieme alla vostra Vale e per tornare a chiacchierare di curiosità sugli animali. Sapevate che in Alaska ogni anno premiano l'orso bruno più grasso della stagione? È una sorta di gara online che mette a confronto gli orsi che popolano il parco nazionale di Katmai. Si chiama Fat Bear Week, questo è il periodo in cui gli orsi bruni hanno finito di accumulare grasso come riserva per l'inverno, quindi sono belli rotondetti. I ranger della riserva li fotografano, mentre gli utenti online votano il loro preferito. A vincere l'edizione 2026 della Fat Bear Week è stato Backpack, un maschio di 20 anni che vive lungo il Brooks River, il cui nome, Backpack significa zaino in inglese, deriva dalla sua abitudine da cucciolo di arrampicarsi sulla schiena della madre e farsi trasportare in giro proprio come uno zainetto.
1: RVL, la radio.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
3: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
7: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
8: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

0. Chiudiamo con la novità di Taylor Swift questa settimana di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio, e ci risentiremo lunedì dalle 13 per altre notizie curiose. In mezzo c'è tutto un weekend che vi invito a godervi a più non posso, e vi lascio con Marco Pennacchini per tirare sera con Occhio al Penna. Da parte della vostra Vale, buon proseguimento, ma anche baci, abbracci e saluti. Ciao ciao.

0: σου.
1: Poco su RBL la radio Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Demme che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera. Io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread. Il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8º il leader iridato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
4: RVL Info Cantieri, come muoversi nel weekend.
5: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio è attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Dal 12 ottobre è prevista anche la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e i prefestivi. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone a Dronio fino al 16 ottobre e al chilometro 26 nel territorio di Re, in questo caso fino all'11 ottobre, esclusi festivi e prefestivi. La provinciale 70B di Caraveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1,100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola, primo tronco, continuano fino al 30 ottobre i lavori sulla rete fognaria che causano un senso unico alternato a Migiandone. Sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Sulla provinciale 53 di Casale Cortecerro, per manutenzione del verde fino al 9 ottobre, sono istituiti nei giorni feriali sensi unici alternati in tratti saltuari in funzione tra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17. Mercoledì 7 ottobre, infine, partiranno interventi di sistemazione del verde che riguarderanno la provinciale 116 Ornavasso Candoglia, la 135 di Colloro, la 117 Vogogna Pieve Vergonte e la 166 Valle Ossola Primo Tronco. Fino al 6 novembre, festivi e prefestivi esclusi, in corrispondenza dei cantieri, saranno attivi sensi unici alternati. Le fasce orarie interessate sono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
4: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.

Buon venerdì pomeriggio da Marco Pennachini, 2 ottobre 2026, questa è RPL la radio, questo è Occhio al Penna, fino alle 7, un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile, oggi iniziamo con un viaggio nel tempo insieme alle Bananarama.

vita, morte, miracoli. J-Ax su RVL la radio ci porta fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi ricordo sempre Instagram, Facebook, le nostre storie, i nostri post, il territorio, ve lo facciamo vivere in tempo reale. Ci trovate come RVL la radio. Nugerea, care.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio ed è ritrovati con le news su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Carisio in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 26. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Revello. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
4: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
0: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
6: Fine settimana. Zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia Bresch, l'ultimo singolo si chiama Serenamente su RVL la radio. C'è occhio al penna. Oggi permettetemi, prima di iniziare con il tema di giornata, che comunque ci potrebbe anche entrare con questo ricordo che voglio fare. Oggi è il 2 di ottobre ed è in Italia la festa dei nonni, che sono delle persone fondamentali all'interno della famiglia, sono le radici stesse della famiglia. No, quindi ascoltiamoli, stiamo lì a sentire. È quel momento in cui ti ricordi come cucinava nonna, no? Tutto quello che sapeva fare il nonno, le cose che ha insegnato, no? Le cose che ci insegnano ancora. Quindi un abbraccio ovviamente a tutti i nonni che sono all'ascolto, un ricordo anche a tutti i nonni che magari non ci sono più, ma che sono sempre dentro di noi nei nostri ricordi. E stiamo lì a sentire, mi raccomando. Non facciamo quelli snob. Sì, nonno, ma dici, sai, no, stiamo lì a sentirli, condividiamo i ricordi, perché davvero sono delle radici fortissime. Quindi auguri davvero a tutti i nonni, anche a quelli in divenire, che magari questo weekend scopriranno che stanno per diventare nonni, che è una delle notizie più belle che si possano avere. Almeno immagino, io ancora spero di avere ancora tempo prima di arrivarci a questo traguardo. Banderas, this is your life.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riman 1 a Verbania Intra.
6: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
7: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
8: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: Concessionaria Rencar. Cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum, chiamare 0324 46 361.
11: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RBL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RBL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rbl.it.
12: Occhio al Fenna su RBL La Radio.

0: Olivia Dean, Baby Steps su RVL, la radio, il pomeriggio di Occhio al Penna con me, Marco Pennachini. Abbiamo parlato dei nonni, davvero di nuovo un saluto a tutti i nonni all'ascolto. Oggi sapete che giorno è? Voi direte sì, ridiccelo di nuovo, il romanesco, ridiccelo un'altra volta. Che giorno è? È venerdì 2, è il primo venerdì di ottobre, di solito è il World Smile Day, la giornata dedicata al sorriso.
1: Ti ho sentito.

qualcosa per te, Luciano Ligabue, su RVL World Smile Day, la giornata dedicata al sorriso, creata questa giornata da Harvey Ball, che se non l'avete mai sentito dire, se non l'avete mai sentito nominare, lo conoscete sicuramente perché avete visto la sua opera, lo smile giallo. Quello, no, il sorrisetto giallo con i due punti negli occhi e il sorriso, quello l'ha creato lui. E da quell'idea ha creato anche la volontà che almeno un giorno all'anno ci fosse una giornata dedicata, fosse la giornata dedicata all'impegno a sorridere, ma non forzatamente. Farsi un sorriso, a farsi una risata e a far sorridere qualcun altro, a compiere magari un atto di gentilezza, che è la cosa bella, spontanea, no? Ed è anche contagiosa, come il raffreddore, ma meglio, però ti diverti di più. Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York City.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: No Stop 80.
1: No Stop 80s, solo musica anni 80.
3: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
9: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
10: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
11: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

Ortenope, Mercury Cremont, insieme a Serena Brancale e The Colors, nel pomeriggio di RVL Radio con me Marco Pennacchini. Occhio al penna, sorridere fa bene alla salute, a tutto, si abbassa il cortisolo, l'ormone dello stress, ci sono le endorfine, quindi bisogna sorridere di più. E come dicevo prima, è come il raffreddore, perché è contagioso, solo che è più bello. Perché se, non so se avete mai provato, se vedete qualcuno sorridere, magari quel qualcuno vi guarda, voi sorridete di conseguenza, cioè proprio per, come una forma di saluto, di ringraziamento. Quindi ecco, oggi cerchiamo un po' di sorridere, perché potremmo anche vivere di più sorridendo, che non è male come idea.

po' stilista, un po' DJ, un po' producer. Peggy Gou, questa è Woman insieme ad Harry Star, è uno dei singoli in più alta rotazione ovunque. Stavo vedendo anche le classifiche streaming, ha davvero azzeccato il momento per far uscire questo pezzo. Peggy Gou, che si è uscita pure con la sua nuova collezione di borse, tanto per essere tranquilla e serena. Arrivano le news delle 17, a seguire gli aggiornamenti sul traffico di Luce Verde. Prima c'è Safe a parlare d'amore.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea Parigi.
2: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006. La testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
3: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
2: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
4: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque. Io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
2: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota 0 in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Moto Mondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. 8° il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Nelle libere odierne miglior tempo assoluto nella prima sessione di Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle Leclerc con la Ferrari, davanti a tutti poi nella seconda. Basket, dopo la vittoria a Field di Sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Baskonia. Palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Per traffico sul tratto milanese della A4, incolonnamenti a tratti tra la barriera di Milano Oeste e Sesto San Giovanni verso Torino. Ancora sulla A4 Milano-Venezia, code a tratti per il traffico da viale Certosa alla barriera di Milano Est verso Venezia. Procedendo in direzione di Venezia si sta in fila in uscita al casello di Bergamo e successivamente tra Brescia Ovest e il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia, sempre in direzione di Venezia. Traffico sulla A7 Milano-Genova, coda tra la barriera di Milano Ovest e Binasco verso Genova. Trafficate le tre tangenziali milanesi e la Milano Meda, con i maggiori disagi sulla tangenziale nord dal bivio per la Vecchia Balassina a Monza Sant'Alessandro in quest'ultima direzione. Per traffico e per lavori infine disagi a Bergamo sulla statale 470 della Valle Brembana, incolonnamenti tra Campagnola e Valtesse nelle due direzioni. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
8: Il venerdì pomeriggio di RVL la radio con una nuova 4x4, cambio direzione. C'è Francesco Renga, c'è anche Danny Ocean, Me Ire Husso. A chiudere Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola e apriamo con Anouk, Nobody's Wife.
7: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: agitare. Coca-Cola Tommaso Paradiso chiude la nostra 4x4. Infotraffico adesso, pubblicità, ci sono Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Ci spostiamo quindi sulla A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli di Balocco e Carisio in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
5: Qual è la tua missione?
6: La laurea in giurisprudenza.
7: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
8: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
9: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
8: Accedi
7: al tuo prossimo livello
8: con il Fondo Studio.
10: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia.

0: Per info 0323 84 0301. Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
1: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara. RVL.

0: ci dividerà.
1: Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, nel venerdì pomeriggio di RVL. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennachini. Un buon pomeriggio a tutti voi. Stiamo chiacchierando del sorriso. Oggi è il World Smile Day, la giornata mondiale dedicata al sorriso. E fateci sapere che cosa vi fa ridere. C'è quell'attore, quella barzelletta, quel meme su internet che appena lo vedete ridete fino a, proprio alle lacrime. 0323 55 21 24, c'è Sienna Spyro.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s.
2: No Stop 80.
1: Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No Stop 80.
2: No Stop 80s.
1: Solo musica anni 80.
3: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
4: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71087.
9: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it. Posti limitati.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Per garantire le corse di battello supplementari tra Cannero e Cannobbio durante la chiusura notturna della Litorania per la costruzione della nuova galleria Paramassi, saranno ridotti i traghetti tra Intra e Laveno. È la conseguenza della carenza di personale che affligge la navigazione del Lago Maggiore, una decisione che sta già creando malumore tra gli utenti. Verrà sì aggiunta una corsa da Intra a Laveno a mezzanotte e una da Laveno a Intra a mezzanotte e mezza, ma i collegamenti pomeridiani tra le due sponde del lago passeranno da 3 a 2 ogni ora. Balzo in avanti della produzione industriale del VCO. Secondo la Camera di Commercio Alto Piemonte, nel trimestre aprile-giugno la provincia azzurra ha segnato più 5,7%, miglior risultato del Piemonte. La crescita più sostenuta si è registrata nell'industria dei metalli, più 7,3. Cresciuto invece del 5% il fatturato. L'amministrazione comunale di Verbania intende realizzare una ciclovia lungo il San Bernardino. Palazzo di Città ha annunciato che candiderà il progetto al bando regionale Città Rigenerative, con cui la Regione Piemonte finanzia interventi di rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e qualità dell'aria. Ha annunciato anche un incontro pubblico per illustrare il progetto, che si terrà mercoledì 7 ottobre alle 20:30 a Palazzo Flaim. Inoltre, da lunedì a venerdì sarà attivo un questionario online per raccogliere il punto di vista dei cittadini sull'area del torrente. Questa è l'informazione di RVL la radio, e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop, nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self Service, aperto 24 ore su 24.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: Yo. Occhio al Fenna, su RVL la radio.

Bodies and Ready Summer su RVL. Diciamo nel, che era mercoledì il 30, no? Che abbiamo parlato delle parolacce, giusto, no? E abbiamo detto di come le parolacce siano uno sfogo anche verso il dolore e anche il sorriso, perché il ridere si sente meno il dolore, sia quello spirituale che quello fisico, quindi tentiamo di ridere di più. Che cosa ci fa ridere? Ve l'ho chiesto prima, mandate messaggio allo 0323 55 21 24. Al primo posto in assoluto, hanno fatto una ricerca qui in Italia, ma credo che sia un po' una cosa mondiale, ci sono gli amici. Quando gli amici sono ovviamente, no, quelli che ti scegli, quelli che ti fanno ridere, poi le battute, i complimenti, e diciamo la famiglia non è proprio vicina come cosa, perché comunque difficilmente, no, si fanno questi grandi sorrisi, si sta bene ovviamente in famiglia, ma con gli amici è tutta un'altra cosa. Dio.

Parliamo un po' di lavoro sulle note finali di Elisa, la sua Kintsugi, perché avete un colloquio. Ora mi sembra magari un po' tardi per avere un colloquio di lavoro, magari qualcuno in serata, no? Come cameriere, come qualsiasi altra cosa, o magari la prossima settimana. Ecco, sorridete, perché è stato visto che al lavoro, cioè nei colloqui di lavoro, il sorriso potrebbe aiutare la possibilità di essere assunti. Quindi sei lì, ti fai una cena, ti devi mettere a ridere, ci mancherebbe. Ma pare che dimostri una certa sicurezza, no? Una risatina ogni tanto si fa vedere un po' più disponibili. E anche al lavoro bisogna sorridere di più, magari tra colleghi, no? Una battuta ogni tanto rende tutto più semplice. The boss, I lose myself.

0: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: Non Stop 80.
2: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
6: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
7: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
8: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
9: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

dedica di Ernia, canzone piena di sospiri, qui su RVL la radio, occhio al penna. Stiamo parlando non di sospiri ma di sorrisi. Oggi il World Smile Day e secondo la Wayne State University ha fatto uno studio particolare, ha preso delle vecchie foto di giocatori di baseball, lo sapete, no? Negli Stati Uniti non è che fanno i calciatori della Panini, no, fanno le collezioni di foto di giocatori di baseball, e ha visto quelli che sorridevano. Poi è andato a vedere chi era ancora vivo o no, perché ha fatto proprio stasera una cosa macabra, ma ci sta. Praticamente ha visto che nelle foto chi sorrideva è arrivato a vivere 7 anni di più rispetto a chi non sorrideva. Quindi hanno detto alla fine, allora a sto punto vi conviene ridere, che allora si vive 7 anni di più. Intanto ci sentiamo le news delle 6, ma prima c'è Bruno Mars, On My Soul.

0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
1: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel. Lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione Europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i due provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. È tutto, a più tardi.
0: Energy trasforma la forza dell'acqua in energia e la porta ogni giorno nelle case e nelle imprese. Siamo il fornitore luce e gas del VCO con sedi a Verbania, Omigna e Domodossola. Scopri il punto in Energy più vicino a te. Chiama all'800 188 569 o visita in-energy.it.
2: RVL Infocantieri. Come muoversi nel weekend.
3: Benvenuti a questo appuntamento dedicato a chi si muove sulle strade del VCO. Sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannobbio è attivo 24 ore su 24 un senso unico alternato per la costruzione della nuova galleria Paramassi in località Puncetta. Dal 12 ottobre è prevista anche la chiusura notturna della strada tra le 21 e le 5, esclusi sabato e i prefestivi. Lungo la statale 337 della Valle Vigezzo, senso unico alternato per lavori sul viadotto Gagnone a Doronio fino al 16 ottobre e al chilometro 26 nel territorio di Re, in questo caso fino all'11 ottobre, esclusi festivi e prefestivi. La provinciale 70B di Caraveggia è interrotta in entrambe le direzioni fino a venerdì 27 novembre al chilometro 1,100 nel territorio di Santa Maria Maggiore a causa di lavori di consolidamento e realizzazione di una nuova rotonda. Sulla provinciale 166 di Valle Ossola, primo tronco, continuano fino al 30 ottobre i lavori sulla rete fognaria che causano un senso unico alternato a Migiandone. Sulla provinciale 68 di Valle Bognanco, altri sensi unici alternati saranno istituiti in tratti saltuari fino al 27 novembre per interventi di adeguamento e consolidamento della strada. Sulla provinciale 53 di Casale Cortecerro, per manutenzione del verde fino al 9 ottobre, sono istituiti nei giorni feriali sensi unici alternati in tratti saltuari in funzione tra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17. Mercoledì 7 ottobre, infine, partiranno interventi di sistemazione del verde che riguarderanno la provinciale 116 Ornavasso Candoglia, la 135 di Colloro, la 117 Vogogna Pieve Vergonte e la 166 Valle Ossola Primo Tronco. Fino al 6 novembre, festivi e prefestivi esclusi, in corrispondenza dei cantieri, saranno attivi i sensi unici alternati. Le fasce orarie interessate sono dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. Per questa settimana è tutto, appuntamento alla prossima.
2: RVL Infocantieri, come muoversi nel weekend.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
5: Quattro brani senza nessuna interruzione nel pomeriggio di RVL. C'è la 4x4, Craig David, Hostaff, Francesca Michelin, Vulcano. Chiudiamo con Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya. E apriamo con Los Umbrellos, No Tengo Dinero.
4: 4x4 su RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Gioia Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari a chiudere la nostra 4x4. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, c'è Yugel, Moving to the Sun.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orso.

0: pomeriggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL, Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
9: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
12: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21.

0: Moving to the Sun, c'è Yugal su RVL in questo venerdì sera di Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 19. Un buon pomeriggio, anzi una buona serata vista l'ora, a tutti voi. Vi ricordo già l'appuntamento di domani, la Saturday Edition, dalle 16 alle 18 come ogni sabato, ma è presto per parlarne, siamo ancora a venerdì, abbiamo ancora il finale di Occhio al Pin, tutto da vivere, iniziando da Fred De Palma, questo è Ragazzino.
1: Troy

0: croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350 167.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
3: Da grande voglio guidare l'autobus.
4: Ma non volevi fare l'astronauta?
5: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro VCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci, prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info, Proloco Premeno.
7: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come La Dama, Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
10: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Manghera. Durante il pomeriggio le corse dei traghetti tra Intra e Laveno passeranno da 3 a 2 ogni ora. La navigazione è costretta al taglio per garantire le corse serali tra Cannero e Cannobbio quando chiuderà la litoranea. Fino a domenica la linea del Sempione è chiusa per lavori tra Domodossola e Arona in funzione bus sostitutivi. Va bene la produzione industriale del VCO nel secondo trimestre dell'anno, più 5,7%, miglior risultato tra le province piemontesi, cresce anche il fatturato. Il Comune di Verbania intende realizzare una ciclovia lungo il torrente San Bernardino. Il progetto sarà presentato alla cittadinanza mercoledì alle 20:30 a Palazzo Flaim.
12: Il meteo di RVL.
13: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsioni del tempo per sabato 3 ottobre, cielo nuvoloso con temperature tra 12 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Ca' Boschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
8: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
10: RVL la radio.

per noi insieme ad Achille Lauro su RVL. Parlando di sorrisi, pare che un sorriso finto aiuti comunque. Cioè, come se se riuscissimo ad ingannare il cervello. Avete visto, no? Quando ogni tanto fai la risatina finta, c'è il capo che fa una battuta, vuoi far vedere, no, che è simpatico, fai il finto sorriso. Ecco, però il cervello rilascia comunque delle endorfine. Dice, guarda, stai ridendo? I muscoli comunque li stai muovendo. Ti faccio sentire comunque meglio, ti faccio sta cosa, ti faccio sto piccolo favore. Ovviamente ho parlato di lavoro, per quanto riguarda il sorriso migliora anche le relazioni. Una persona che sorride è considerata più simpatica, anche più competente e anche più attraente. Quindi vedi, anche nei rapporti di coppia conviene sorridere. Jungle Sunshine.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
2: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
3: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
4: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.

0: 8570 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
1: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
2: Il villaggio delle zucche di Ornavasso si trasferisce al parco Le Cicogne di Barengo, a un quarto d'ora da Novara, ancora più grande, con lo show dal vivo delle Antrix e una zucca gratis per ogni bambino. E per gli adulti, il nuovo villaggio del gusto, dal 10 al 25 ottobre nei weekend. Prenota su villaggiodellezucche.it, posti limitati.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.

Karol G con Bruno Mars, l'ultimo singolo si chiama Still, qui su RVL la radio. Chiudo per quanto riguarda la situazione dei sorrisi oggi nel World Smile Day con la considerazione numerica, che è un po' triste in realtà, la differenza tra adulti e bambini. Si dice spesso, molte volte si lancia così come fosse uno slogan, no? Bisognerebbe vedere il mondo come i bambini, ma in realtà bisognerebbe farlo davvero. Pensate che un adulto medio sorride circa 20 volte al giorno, un bambino sorride 400 volte, che è una bella differenza tra 20 e 400, 20 volte in più, una quantità fantastica. Quindi la spontaneità, la felicità, tutte queste cose che hanno i bimbi, potremmo, no, prenderle un po' di più, rimanendo adulti comunque, ma essere un po' più contenti. Va, meraviglioso errore, Gianna Nannini.

con le Cat 6 Animal si chiude l'appuntamento di questo venerdì con Occhio al Pin. Abbiamo parlato tanto di sorrisi, allora vi auguro una serata sorridente, simpatica, da passare magari con Fabiana qui su RVL la radio, che vi accompagnerà con RVL Cat Stories. Noi ci sentiamo domani per l'appuntamento del sabato di Occhio al Pin dalle 16 alle 18 con me, Marco Pennacchini, qui su RVL.

0: poco su RPL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Brutta battuta d'arresto in Spagna per il governo Sanchez. Il congresso dei deputati di Madrid ha respinto i due decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti approvati martedì scorso. La decisione ha scatenato la protesta di piazza, rilanciando così l'ipotesi di elezioni anticipate per fine novembre. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica, disponendo nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione. Avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM è l'obiettivo dell'iniziativa di Merck, che ha portato a Milano il Curiosity Cube, un laboratorio scientifico mobile per rendere tangibili tecnologie complesse e stimolare vocazioni scientifiche. In due giorni è stato visitato da oltre 200 ragazze e ragazzi che hanno potuto sperimentare in prima persona tre attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la biologia sintetica. Lanciato da Merck nel 2017, il Curiosity Cube ha raggiunto finora oltre 286.000 studenti in 20 paesi.
0: L'economia.
1: Videoconferenza dei leader del G7 presieduta dal presidente francese Macron sulla situazione energetica globale. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, ha annunciato il capo dell'Eliseo. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio e petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Inoltre non ci saranno limitazioni né divieti alle esportazioni tra i partner. Bene la decisione del G7. È stato scongiurato il divieto all'esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che rilancia: i nostri cittadini hanno bisogno e meritano energia a prezzi accessibili. Con il G7 lavoreremo in stretta collaborazione per raggiungere questo obiettivo. Il Consiglio dei Ministri vara oggi il documento programmatico di finanza pubblica, primo passaggio per definire la cornice della manovra economica per il 2027. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione il vice premier Antonio Tajani. Sentiamo.
2: Primo, già oggi dire che ci sarà uno scostamento, io credo saremo attorno ai 7 miliardi per quest'anno.
1: Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre alle spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio ha scritto alla Commissione europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione. La UE valuterà le richieste dell'Italia, ma Bruxelles gela Roma: agli Stati membri è già stata concessa maggiore flessibilità. Riprendono fiato le borse europee sul finale di seduta. Piazza Affari, sostenuta dal comparto tecnologico, guadagna 0,5%. L'attenzione resta sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund, dopo aver superato quota 130 punti, ripiega a 115. In calo il prezzo del petrolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Code a tratti sulla 8 Milano-Varese, rispettivamente per traffico da Milano Nord a Legnano e per lavori dal bivio per la Pedemontana a Gallarate in direzione di Varese. Disagi sulla 4 Milano-Venezia, sulla carreggiata verso Milano, in colonnamenti per traffico intenso tra Ospitaletto e Rovato e poi tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla stessa A4 in direzione di Venezia ci sono code a tratti per traffico da Viale Certosa alla barriera di Milano Est e poi, proseguendo verso Venezia, altri incolonnamenti per incidente tra Palazzolo e Ospitaletto. Procedendo ancora sulla A4, traffico rallentato da Brescia Ovest a Desenzano in quest'ultima direzione. Torniamo nella zona di Milano, sulla A7 Milano-Genova, traffico intenso e cantiere con riduzione della sede stradale causano 4 km di coda dalla barriera di Milano Ovest a Binasco verso Genova. Incidente sulla tangenziale nord di Milano all'altezza dell'uscita per la Milano-Lecco in direzione di Rho. Inevitabili ripercussioni anche sulla Milano-Lecco, appunto al momento incolonnamenti a tratti tra Lissone e la tangenziale nelle due direzioni. Traffico anche in città a Bergamo sull'asse interurbano con i maggiori disagi tra il bivio per Orio al Serio e quello per Grumellina in quest'ultima direzione. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: 2 di ottobre, venerdì, ben ritrovati su RVL, la radio dalla Fabi. Saluto Marco Pennacchini che è stato con voi fino a pochi minuti fa con Occhio al Penna e adesso iniziamo il nostro spazio fino alle 22. Sì, abbiamo 3 ore anche oggi, 2 di ottobre, per raccontarci qualche notizia, qualche curiosità, ma non mancheranno anche i grandi successi di RVL, la radio.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Brescia serenamente su RPL la radio. Non so se vi siete accorti, ma qualche mese fa c'è stata la possibilità di fare una sorta di video tour della casa di Madonna, tra stilisti, oggetti da collezione, ma anche tante opere d'arte contemporanea. È stata infatti recentemente protagonista della copertina di Vogue Italia e così la regina del pop ne ha approfittato per aprire eccezionalmente le porte della sua casa di Londra, mostrando quelli che sono appunto gli oggetti ai quali è anche più affezionata, ma non solo, parlando di ricordi, aneddoti di famiglia, ci sono le opere d'arte e ci sono anche tante cose interessanti. Spicca per esempio un autoritratto di Frida Kahlo appeso nel suo studio. Se siete interessati, fate una googolata per vedere così la casa di Londra di Madonna che ascoltiamo adesso. Talk about, talk about, talk about, talk about.

0: questa sera sulla A26 Genova Gravellona Toce, dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Gemme e Borgomanero in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del BCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli. RVL.

of Confusion, Genesis. Parliamo un attimino proprio di Phil Collins, che in origine è stato il batterista dei Genesis, poi anche la voce, che non solo è sempre stato un bravo musicista e cantante, ma ha avuto anche una parte in Miami Vice, telefilm bellissimo con due attori protagonisti, tanta roba, nel 1985. Infatti nella serie interpretava Phil Mayway, spero di dire bene, ovvero un abile truffatore di lunga data che porta i suoi raggiri negli Stati Uniti. Allora, io Miami Vice l'ho guardato, ero piccolina chiaramente e forse non mi sono resa conto che c'era una parte anche in questo telefilm interpretata proprio da Phil Collins. Miami Vice, se non ricordo male, lo stanno anche riproponendo, ci farò caso. Adesso c'è Ligabue con Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva a Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
3: A Baveno ripartono i corsi Uni3, benessere e psicologia, comunicazione, laboratori artistici e manuali, scienze, informatica, lingue straniere, cultura, natura e storia del territorio e tanti altri. I corsi sono aperti a tutti. Scopri il programma su bavenoturismo.it o chiama 0323 92 51 20.
4: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche e tante altre sorprese. Servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
7: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
8: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
9: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione locale di RVL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Per garantire le corse di battello supplementari tra Cannero e Cannobbio durante la chiusura notturna della Litorania per la costruzione della nuova galleria Paramassi, saranno ridotti i traghetti tra Intra e Laveno. È la conseguenza della carenza di personale che affligge la navigazione Lago Maggiore, una decisione che sta già creando malumore tra gli utenti. Verrà sia aggiunta una corsa da Intra a Laveno a mezzanotte e una da Laveno a Intra a mezzanotte e mezza, ma i collegamenti pomeridiani tra le due sponde del lago passeranno da 3 a 2 ogni ora. Balzo in avanti della produzione industriale del BCO. Secondo la Camera di Commercio Alto Piemonte, nel trimestre aprile-giugno la provincia azzurra ha segnato più 5,7%, miglior risultato del Piemonte. La crescita più sostenuta si è registrata nell'industria dei metalli, più 7,3%, cresciuto invece del 5% il fatturato. L'amministrazione comunale di Verbania intende realizzare una ciclovia lungo il San Bernardino. Palazzo di Città ha annunciato che candiderà il progetto al bando regionale Città Rigenerative, con cui la Regione Piemonte finanzia interventi di rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e qualità dell'aria. Ha annunciato anche un incontro pubblico per illustrare il progetto che si terrà mercoledì 7 ottobre alle 20:30 a Palazzo Flaim. Inoltre da lunedì a venerdì sarà attivo un questionario online per raccogliere il punto di vista dei cittadini sull'area del torrente. Il cosiddetto campo largo interviene sui nuovi medici di base che prenderanno servizio in Valle Vigezzo. Sentiamo il servizio di Maria Elisa Gualandes.
12: Il nostro impegno sarà fare in modo che la sanità territoriale del VCO non torni a essere considerata soltanto quando scoppia un'emergenza. Questo è il commento del tavolo provinciale di PD, Movimento 5 Stelle e AVS sulla sanità. La notizia dei due medici in formazione che si faranno carico dei 3.500 pazienti della Valle Vigezzo, perché la salute dei cittadini non può vivere di eventi, di emergenze o soluzioni dell'ultimo minuto, deve essere garantita ogni giorno in pianura come nelle nostre valli, concludono.
11: E adesso le previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Azienda agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda agricola Boneschi Davide.
11: Previsioni del tempo per sabato 3 ottobre, cielo nuvoloso con temperature tra 12 e 23 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
9: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Melkin Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope su RBL, la radio. Allora, stiamo per ascoltare il nuovo singolo di Miley Cyrus. Tutti appena lo hanno ascoltato hanno detto: ma qui c'è un po' di Dua Lipa, c'è un po' di Lady Gaga e poi forse c'è un po' di Amanda Lear. No, non in questo singolo, ma in un altro. Infatti, non so se lo avevate visto, ma Amanda Lear qualche giorno fa sui social aveva accusato di plagio Miley Cyrus e adesso ha rincarato la dose, ha detto: o troviamo un accordo o si va a processo. Infatti, dopo aver accusato la pop star sui social, Amanda rincara la dose in una intervista. Secondo lei Red Lights riprenderebbe le melodie e anche il ritmo di The Sphinx, un brano appunto della Lear, e adesso non esclude di portare la vicenda in tribunale. Staremo a vedere. Let's go.

Miley Cyrus su RBL la radio. Oggi parliamo di Saif. In una recente intervista lui ha detto: la musica ha una forza speciale, arriva ovunque, persino dove le finestre hanno le sbarre. È proprio questo il cuore di Il cielo in una stanza, che è un documentario che vede protagonista appunto Saif insieme ai detenuti del carcere di Chiavari. Un racconto senza filtri che mostra come note e rime possono superare tutto, regalando uno spazio prezioso di speranza e riscatto a chi vive recluso. Quando poterlo vedere? Il 7 di ottobre su YouTube. Ascoltiamo Saif con Parlar d'amore. Che bella!

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
8: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

Nungenea nel nostro Key Stories di oggi, venerdì 2 di ottobre. Siamo anche già pronti per chiudere la prima ora di Key Stories su RVL la radio, ma siamo insieme fino alle 22, quindi abbiamo ancora tanto tempo da passare insieme. Tra poco lasceremo anche spazio alla redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, ma subito c'è lui, Tommaso Paradiso, con Agitare Coca-Cola.

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
1: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale, sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini. Azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
3: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio, la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti, ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
3: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
5: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque. Io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
3: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
7: Dagli anni 90 a oggi.
6: In sequenza.
8: Arriva il 4x4, abbiamo 4 successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Pronti? È un 4x4 interamente dedicato ai grandi successi italiani. Per esempio, riascolteremo con piacere anche Pino Mango e la sua Mio Fiore Mio. Direzione La Vita di Annalisa. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio, subito Sei Grande, NEC.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Sempre verso Piacenza per traffico intenso, si rallenta anche tra Drosso e Stupinigi. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che per lavori questa sera sulla A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Gemme e Borgomanero e in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: Tifosi della Paffoni, è il vostro momento. Ridate colore alla vostra passione. L'abbonamento sarà il nostro Red Green Pass per entrare al palazzetto. Per info sulla campagna abbonamenti 0323 64 15 74 o sui social Paffoni Fulgor Basket.
10: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
11: Domenica 11 ottobre, ottava fiera agricola dell'Alto Verbano, a Premeno, in frazione Pollino. Bancarelle artigianali a chilometro BCO, ascensioni panoramiche,

0: tante altre sorprese, servizi bar e cucina. Per raggiungerci prendi il trenino turistico che parte da Premeno. Per info Proloco Premeno.
1: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
2: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.
3: RVL La Radio.

Stupid Song di Olivia Rodrigo nel nostro Che Stories. Abbiamo appena ascoltato Pino Mango, stiamo per ascoltare Angelina Mango insieme ad Ariete e oggi parliamo anche di Laura Valente, che tra le altre cose è mamma di Angelina Mango e ha raccontato in una recente intervista che a 51 anni restai vedova, dice in questa intervista, con due figli adolescenti. Non riuscivo più a sentire le canzoni di Pino e Mattia Bazzar, beh, lasciai per la famiglia. Laura Valente, naturalmente sappiamo, continua anche ad insegnare musica, è una grandissima cantante italiana e sta molto vicina anche alla figlia. Spesso Angelina racconta anche degli aneddoti molto simpatici tra le due. Ariete, Che bella vita con Angelina Mango.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
8: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
9: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
10: Non Stop 80.
9: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
11: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
12: La radio ha un pubblico fedele, attento e che memorizza il messaggio pubblicitario che creiamo per te. RVL sa sorprenderti con campagne mirate. Non solo spot, ma vuoi saperne di più? Memorizza e chiama 0323 55 21 24.
13: RVL. Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
15: A settembre ritorna la magia.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Secondo te siamo maledette?
17: No.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
13: Super Trailers.
19: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
20: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
21: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
20: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
22: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
23: Amiche per la vita!
20: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Super Trailers.
24: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
25: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
24: Ogni possibilità inizia con un passo.
25: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
26: Questo cammino dobbiamo completarlo.
24: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Franzugi e nuovo di Elisa. Allora, di Elisa oggi parliamo perché lei ha 48 anni e bisogna dire che è in strepitosa forma. La invidio decisamente molto, però sicuramente è più brava della sottoscritta, perché lei mostra il suo fisico tonico e scolpito, tanti addominali, e ha detto tutto frutto di allenamento, alimentazione e cura di sé. Questa è la triade beauty che fa la differenza ad ogni età. Segno e poi cerco di capire se riesco a trovare magari tutto quello che fa durante la giornata per mantenersi in così grande forma. C'è Boston adesso. On a

Non è proprio questo il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Adesso siamo pronti per fare un tu finito nel tempo con Funky Town. Allora vi ricordo, visto che è venerdì e che ormai sabato e anche la domenica sono vicini, e che c'è un contenitore qui su RVL Radio che vi aspetta ogni weekend. Si chiama Ti ricordi quando, curato dal nostro Piero Pratesi, e proprio all'interno di questo spazio potete sempre ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

0: fine settimana. Zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s. Non Stop 80. Un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80, selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80. Non Stop 80s. Solo musica anni 80.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
2: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
4: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
2: Accedi
3: al tuo prossimo livello
2: con il Fondo Studio.
5: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

paese. Serena Brancale, Levante, Delia, in questo venerdì 2 di ottobre noi siamo pronti per chiudere la seconda ora di Che Stories di oggi su RVL la radio. Tra poco c'è la redazione, quindi le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, poi vi aspetta il secondo e ultimo 4x4 di Che Stories di oggi. C'è anche Peggy Goo.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ossola News e VGO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vgonews.it.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e la stessa cifra per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. È una Elnish Line, lotta contro tutti, quella che oggi si è presentata alla direzione nazionale del Partito Democratico. Da una parte c'è Giorgia Meloni, attaccata fin da subito per aver fallito. Dall'altra ci sono gli alleati della coalizione, sui quali la segreteria Dem rivendica per il proprio partito un ruolo di maggior rilievo. È scaturito un botta e risposta continuo, durato tutta la giornata, tra Schlein e Meloni, con l'incursione anche del pentastellato Giuseppe Conte, per il quale l'unica strada per scegliere il candidato premier del campo largo è quella delle primarie. Continuano le proteste studentesche in Francia, con oltre 2.000 fermi per rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. Sono 735 gli istituti scolastici che hanno subito disagi di vario genere nel corso della giornata. È quanto dichiarato dal ministro dell'istruzione, il quale ha precisato che si tratta comunque del 30% in meno rispetto a ieri. Il tribunale di Torre Annunziata a Napoli ha condannato i tre sanitari imputati nel processo di primo grado per la morte di Vanessa Cella, la 37enne deceduta il 26 marzo 2022 dopo tre interventi di chirurgia estetica eseguiti in sequenza nella casa di cura Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. Il giudice ha inflitto 2 anni e 8 mesi al chirurgo, 3 anni e 4 mesi all'anestesista e 2 anni e 1 mese al direttore sanitario della clinica. Vanessa venne sottoposta lo stesso giorno a ben 3 interventi chirurgici estetici e non si svegliò più dall'anestesia. Calcio a Parigi, l'Italia affronta la Francia nel terzo incontro del girone di Nations League. La nazionale di Mancini sfida quella guidata da Zidane dopo la sconfitta contro il Belgio all'Olimpico e dopo il successo per 4-1 a Bursa contro la Turchia. Definite le formazioni, per gli azzurri in campo Pio e Sebastiano Esposito con Ken. Gioca Frattesi dal primo minuto con Tonali e Fagioli, confermato a destra Caiode. È tutto, a più tardi.
1: Ossola News e VGO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vgonews.it.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: Pronti per il 4x4 di quest'ora, 4 grandi successi da ascoltare senza interruzione e secondo me anche da cantare, come per esempio Piccoli per sempre di J-Ax, lo ascolteremo tra poco. Ritroveremo anche Giusy Ferreri con Fa talmente male, I Pinguini Tattici, Nucleari e Sorry scusa lo sento. Per iniziare abbiamo scelto Con il cuore di Massimo Di Cataldo.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
1: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: Da grande voglio guidare l'autobus.
3: Ma non volevi fare l'astronauta?
4: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle

0: contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: Spyro su RVL la radio, ma parliamo di Goya, questo brano che sta piacendo tantissimo. L'idea era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico di questi fatti di cronaca. Nello stesso pezzo volevamo fare anche un paragone con il mondo della musica e di come gli artisti vengono fatti fuori da questo mercato musicale sempre più spietato. Così ha parlato appunto Fabri Fibra in merito a Goya, che ascoltiamo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Cosa

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta. E avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Probabilmente ci siamo già visti ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai 3 respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno. Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
8: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione locale di RVL informa, buona serata da Luca Langhera. Durante il pomeriggio le corse dei traghetti tra Intra e Laveno passeranno da 3 a 2 ogni ora. La navigazione è costretta al taglio per garantire le corse serali tra Cannero e Cannobbio quando chiuderà la litoranea. Fino a domenica la linea del Sempione è chiusa per lavori tra Domodossola e Arona in funzione bus sostitutivi. Va bene la produzione industriale del VCO nel secondo trimestre dell'anno, più 5,7%, miglior risultato tra le province piemontesi, cresce anche il fatturato. Il Comune di Verbania intende realizzare una ciclovia lungo il torrente San Bernardino. Il progetto sarà presentato alla cittadinanza mercoledì alle 20.30 a Palazzo Flaim. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
8: RVL informa.
7: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima

Passa nostra di Gaia, anche questo brano ci ha accompagnato per tutta l'estate. Vedremo un po' quando sarà il momento di sentire nuova musica anche per Gaia. Nel nostro Key Stories ne approfitto per ricordarvi che RVL, la radio, la potete anche seguire sui social. Se avvicina il weekend, magari siete anche un po' più sereni, avrete la possibilità di guardare un po' anche i vostri canali social. Allora vi ricordo che se vi va, se vi fa piacere, se ancora non l'avete fatto, potete seguire anche noi. Basta cercare su Facebook ed Instagram RVL la radio, mettere un mi piace oppure un segui e il gioco è fatto. Vi aspettiamo. The Bausa, Lose Myself.

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Ottobre è il mese dedicato al benessere visivo e da Emporio dell'Occhiale Outlet Vega Occhiali vogliamo darti un motivo in più per prenderti cura dei tuoi occhi. Chiama il numero 0323 40 85 70 entro il 31 ottobre e potrai usufruire di un controllo gratuito e uno sconto del 25% sui tuoi nuovi occhiali. Ti aspettiamo in via Riemann 1 a Verbania Intra.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra, per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Musica Toscanini nelle sedi di Verbania e Omegna. Corsi di musica classica e moderna per tutti. La scuola è convenzionata con il Conservatorio di Novara. Per informazioni 0323 50 35 57 o su scuolamusicatoscanini.it.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: RVL la radio.

On My Soul nel nostro Key Stories. Ancora ben ritrovati dalla Fabio, ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, ma visto che il weekend per molti sta per iniziare o magari è già anche iniziato e magari avete voglia di fare una gitarella fuori porta, che potete sempre ascoltare RVL la radio anche quando siete fuori copertura di frequenza. Allora intanto vi ricordo anche la possibilità di ascoltarci con il DAB Plus, copriamo Biella, Vercelli e Casale Monferrato, e poi vi ricordo anche che ci potete seguire via streaming dal nostro sito rvl.it, ma anche in movimento in assoluta comodità al volante grazie ad Apple Car e a Google Auto. Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

0: Mala con Dracula su RVL la radio. Ci salutiamo qui, sì, è arrivato il momento di chiudere l'appuntamento di questo venerdì con Che Stories, ma anche di questa settimana. Però vi ricordo, se vi va, se vi fa piacere, che ci risentiamo lunedì alle 19. Vi invito anche a rimanere collegati, tra poco dopo la redazione c'è la nostra Adriana Paratore, ma vi ricordo che anche il weekend è ricco di appuntamenti e poi c'è la nostra buona musica. Vi auguro un bel fine settimana e vi do appuntamento, come detto, a lunedì. Vi saluto con Per noi di Joliet e Achille Lauro. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e la stessa cifra per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e dello 0,3% per l'energia per il 2027, con analoga previsione per il 2028. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. L'Unione Europea ha ceduto alle richieste americane di mettere a mano le sue scorte di gasolio per calmierare i prezzi schizzati verso l'alto. L'ha annunciato il presidente francese Macron dopo una riunione urgente del G7 sull'argomento. Abbiamo deciso di rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle nostre riserve strategiche nell'arco di 4 mesi, ha detto il capo dell'Eliseo. Esulta Donald Trump, il processo inizierà immediatamente, ha detto. Per la presidente della Commissione UE von der Leyen è stato quantomeno scongiurato il divieto export diesel. Colonie o soldati israeliani hanno ucciso oggi a colpi d'arma da fuoco un giovane palestinese in Cisgiordania. Si tratta del secondo decesso di questo tipo in 2 giorni. L'episodio di violenza avviene mentre Israele affronta crescenti critiche internazionali per l'aumento delle aggressioni da parte dei coloni, fenomeno che il primo ministro Netanyahu ha minimizzato in vista delle elezioni generali del 27 ottobre. Nell'ultimo incidente, alcuni palestinesi di Kobar, vicino a Ramallah, hanno tentato di oltrepassare un cancello eretto di recente dai coloni per confinarli all'interno del villaggio, una tattica sempre più diffusa nei territori occupati. Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il 19 Itavia precipitò nel Tirreno causando 81 vittime. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage. Lo sport e il calcio: il ruolo di capodelegazione azzurra in FIGC non rendeva Diana Bianchedi incompatibile con quello di vicepresidente CONI. L'ha ufficializzato l'ANAC in un comunicato nel quale si ribadisce che il consiglio, che si è riunito oggi esercitando il ruolo di vigilanza, ha archiviato la questione a seguito delle dimissioni. Il CONI ha richiesto all'ANAC anche un parere sul conflitto di interessi che potrebbe riguardare la Bianchedi sul voto della prossima giunta del 6 ottobre che deciderà sul possibile commissariamento della FIGC. L'ANAC ha risposto che il CONI che dovrà valutare se sussiste o meno il conflitto tenendo conto di tutte le circostanze del caso. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

0: amici, buon venerdì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, adesso invece ci sono io con il Day by Day.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

ragazzi, oggi è il compleanno di Sting, che è arrivato a 75 anni. Lui è nato il 2 ottobre del lontano 1951. Non ci posso credere che Sting ha l'età di mio padre, ma si riporta benissimo. Sarà merito dello yoga, non lo so. Comunque, vabbè, lui grandissimi successi anche con i Police. Ricordiamo tra i grandi successi Message in a Bottle, Every Breath You Take, Shape of My Heart. Veramente grandi, grandissimi successi. Tra l'altro, lui compie gli anni lo stesso giorno di Romina Power, quindi tanti auguri anche a lei, anche lei 75 anni.

0: vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi.

0: Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. No stop 80s, solo musica anni 80.
1: I venti d'avventura non si fermano. Dopo il Festival Lettera Altura, il viaggio continua con Festival Post. A Verbania e Domodossola, dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.

del 2010, quando gli One Direction si esibivano per la prima volta come gruppo durante la settima stagione di X Factor nel Regno Unito. Erano stati precedentemente scartati come solisti, ma notati da Nicole Scherzinger, che dice: sapete che c'è? Io li abbino questi ragazzi e ci faccio una band. E funzionò. Loro si presentarono con la cover di Torn ed ebbero immediatamente un successo strepitoso. Arrivarono terzi e da lì cominciò la loro carriera. Era il 2 ottobre del 2010.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Matrimonio o evento speciale? Da Floor Center organizziamo il tuo giorno da ricordare alla perfezione. Floor Center non è solo allestimento floreale, ma anche wedding planner. Per info cerca sui social e in internet Floor Center.
6: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieri ad Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte, sulla A26 dei Trafori, chiuso il tratto compreso tra Gemme Romagnano Sesia e Borgomanero verso Gravellona Toce. Nella stessa fascia oraria, chiusa la diramazione Predosabettole tra Novi Ligure ed il bivio per la Milano-Genova in quest'ultima direzione. Sempre dalle 22 alle 6, tra Piemonte e Liguria, sulla A7 Milano-Genova, chiuso il tratto tra Vignole Borbera Arquata Scrivia e Ronco Scrivia verso Genova. In Liguria, sulla A12 Genova-Rosignano, chiusura dell'autostrada tra Recco e Genova Nervi verso Genova. In Lombardia, con orario 23.6, chiusa la A9 Milano-Como-Chiasso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Tra le 21 e le 6, chiusa anche la A8 Milano-Varese tra la diramazione Gallarate-Gattico e Castronno verso Varese. Dalle 22 alle 5, chiusura dell'autostrada 4 Milano-Venezia nel tratto compreso tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Sulla 1 Milano-Bologna, dalle 22 alle 6, chiusura del tratto tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo verso Milano. In Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, dalle 22 alle 6, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A4 e Padova zona industriale verso Bologna. In Friuli-Venezia-Giulia, infine, sulla A23 Udine-Tarvisio, tra le 21 e le 6, chiude il tratto tra Pontebba e Carnia in direzione di Udine. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne, è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri. Come

online, non solo sul sito rvl.it, ma anche sui vari social, Instagram e Facebook ad esempio, dove siamo molto molto attivi. Per tenerci aggiornati non dovete fare altro che cliccare sul tasto segui sulle nostre pagine Instagram e Facebook. Cercate RVL la radio.

0: dei tatuaggi fate attenzione, perché c'è un grosso, grossissimo rischio legato a un lotto di inchiostro per tatuaggi che è stato ritirato dal mercato per, udite udite, troppo piombo. E vi devo parlare di questo tra un attimo, state là.
1: In questa notte fantastica

0: tu via con me.
1: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva No Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
3: No Stop 80.
2: No Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

se amate i tatuaggi e soprattutto se siete tatuatori, fate attenzione, perché il Ministero della Salute nei giorni scorsi ha disposto il divieto di vendita, il ritiro e il richiamo di un flacone di un certo inchiostro per fare i tatuaggi, Dynamic Tattoo Ink Grey da 30 ml, che a quanto pare avrebbe superato i limiti di piombo previsti dalle norme europee. Allora io mi domando, scusate, sono molto ignorante in materia, il piombo è davvero una cosa molto velenosa che può causare gravissimi problemi a livello neurologico, a livello nervoso, ai vari organi, al sangue, ai reni, insomma veramente è molto pericoloso. Io mi domando, ma davvero a livello europeo abbiamo semplicemente un limite da non oltrepassare anziché un divieto dell'utilizzo del piombo in determinate sostanze che vanno praticamente iniettate, perché per fare un tatuaggio c'è l'ago che praticamente ti inietta quella parte di inchiostro? Non lo so, questa cosa mi preoccupa, e nonostante a me piacciono molto i tatuaggi, io non li ho mai fatti per la paura degli aghi, ma comincio a pensare di aver fatto bene a non farli anche per altri problemi collaterali decisamente più gravi. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e della stessa cifra per l'energia. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. È una Elish Line lotta contro tutti quella che oggi si è presentata alla direzione nazionale del Partito Democratico. Da una parte c'è Giorgia Meloni, attaccata fin da subito per aver fallito, dall'altra ci sono gli alleati della coalizione sui quali la segretaria Dem rivendica per il proprio partito un ruolo di maggior rilievo. Ne è scaturito un botta e risposta durato tutta la giornata tra Schlein e Meloni, con l'incursione anche di Giuseppe Conte, per il quale l'unica strada per scegliere il candidato premier del campo largo è quella delle primarie. Il delitto di Garlasco: non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine, in particolare sulla consulenza di PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero, ha concluso, che collega quello. Il calcio: l'Italia di Roberto Mancini pareggia 1-1 contro la Francia a Saint-Denis nella terza gara di questa Nations League. Azzurri pericolosi nel primo tempo con Ken e Frattesi, ma inizio ripresa, la sblocca Olise su punizione. Donnarumma salva gli azzurri in un paio di circostanze, Bastoni trova l'1-1. Francia in 10 a 5 minuti dalla fine per l'espulsione di Upamecano, ma il risultato non cambia. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni

0: Dal 1 al 23 ottobre, incontri con gli autori, presentazioni di libri, proiezioni di film e nuove storie da vivere insieme. Per info, associazioneletteraltura.com/festivalpost.
1: Concessionaria Rencar cerca per la sede di Domo un meccanico. Per info e invio curriculum chiamare 0324 46 361.
2: Scopri la nuova sede di Madaschi Auto con oltre 1400 metri quadrati di esposizione. Madaschi Auto, concessionaria DR ed Evo, ora a Fondo Toce in via 42 Martiri 213 o su madaschiautostore.com.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Passiamo dai tatuaggi agli animali, perché sono state rapite le caprette, perché sono stati rapiti gli agnelli dalla tenuta di Re Carlo. I colpevoli hanno rivendicato il loro gesto, sono degli animalisti, e quindi tra poco parleremo di questo, state là. Ciao.

Allora, si ritorna a parlare dei reali d'Inghilterra, questa cosa per questa volta perché sono stati rapiti degli agnelli dalla tenuta di Sandringham del re Carlo. A fare questa cosa, questo gesto, sono state tre donne che appartengono a un gruppo chiamato Animal Rising, e praticamente le donne hanno affermato, tra l'altro, di credere che re Carlo avrebbe approvato le loro azioni, dato che lui ha una grande passione per la conservazione ambientale. Allora, ragazzi, benché io sia una persona molto amante degli animali, contro l'uccisione degli animali per alimentazione, pur essendo io una che mangia tutto, ahimè anche la carne, per evitare determinate carenze per motivi di salute, ma nonostante questo, anche per me un mondo ideale sarebbe quello nel quale quantomeno non si uccidono gli animali per mangiarli. Ma forse, dico forse, potrebbe esserci una certa via di mezzo tra l'amore per gli animali, l'attivismo animalista e il fanatismo. Cioè, quando tu entri in una proprietà privata e ti porti via gli animali, là diventa un problema. Non lo so, ragazzi, ditemi voi che cosa ne pensate.

ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
1: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Richieste strane di soldi e gioielli? Telefonate d'urgenza? Non farti prendere dalla fretta. Fermati, fai tre respiri. Nessun ente o forza dell'ordine ti chiederà mai del denaro. Non avere paura di disturbare. In caso di bisogno, chiama subito il 112. Vietato truffare. Iniziativa del Comune di Verbania con Prefettura, Questura e Carabinieri del VCO. Finanziata dal Ministero dell'Interno.
6: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Style Day by Day con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna, dopodiché sarete con Daniel Jack e la musica mixata anni 90, Retape. Adesso però continuiamo ancora per un po' con il Day by Day.

0: Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo tre ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
2: Non Stop 80.
1: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: La Masera Bistrò rimane aperta tutto l'inverno a pranzo e a cena con riposo settimanale lunedì. La Masera Bistrò è alla Canottieria d'Intra. Per info e prenotazioni 0323 181 10 16.
6: L'unica radio a misura di territorio, su misura per te. RVL La Radio è l'unica certezza on air del VCO. Investi nel posto giusto. Credi in RVL. Contattaci allo 0323 55 21 24 o commerciale @rvl.it.

parliamo di musica nel nostro appuntamento insieme, perché di recente c'era stata una collaborazione tra Linkin Park e Mark Hoppus dei Blink 182, che tra l'altro aveva cantato in una canzone nell'album dei Linkin Park del 2024, quello nuovo uscito con la collaborazione di Emily Armstrong, ma la sua parte è stata tagliata. Per quale motivo? Ecco, lo ha spiegato lo stesso Mike Shinoda in un faccia a faccia con il diretto interessato, quindi tra poco ne parliamo, state là.

Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

torniamo a parlare dei Linkin Park, perché qualche giorno fa c'è stato un incontro Q&A, domande e risposte, con i Linkin Park moderato da Mark Hoppus dei Blink 182. Questo perché c'era stata la prima del documentario Unshatter, dedicato al ritorno dei Linkin Park dopo tantissimi anni di silenzio causa morte di Chester Bennington. A un certo punto Mark ha chiesto a Mike Shinoda: ma mi spieghi per quale motivo, quando tu mi hai chiamato per la collaborazione, mi hai chiesto di cantare delle parti dell'album del 2024, poi io ho ascoltato l'album, per carità, meraviglioso, Emily Armstrong ha una voce della Madonna, ti fa venire i brividi, ma mancano tutte le parti cantate da me? E lui gli ha risposto: tu eri troppo grande, tu eri più grande della canzone, quindi scusa, facevi sfigurare Emily Armstrong, quindi la donna del monte ha detto no? Fatemi capire, boh. Qui possiamo fare tutte le ipotesi più disparate, fate la vostra su WhatsApp.

0: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
1: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
2: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80s, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola, solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10.
5: Non Stop 80.
4: Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: State ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. E se vi va scrivetemi, così mi raccontate anche come state programmando il vostro weekend. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
5: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RBL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
6: Azienda Agricola Boneschi Davide, il tuo giardiniere di fiducia sul Lago Maggiore. Installatore autorizzato impianti di irrigazione Toro. Trasformiamo i giardini in piccoli paradisi. Info 329 89 80 699 o boneschigiardini.it o sui social Azienda Agricola Boneschi Davide.
7: Coccolati con i nostri canelè, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
8: RVL la radio.

di formaggi di un supermercato. Un cliente prende una confezione di Gruyère e comincia a lamentarsi. Perché ci sono tutte queste parole straniere? Siamo in Italia. È un formaggio svizzero. Allora dovrebbero scriverci almeno formaggio. Le scritte sono nella lingua del paese che lo produce. Io voglio del formaggio italiano. Le sottilette sono nella corsia 12. Quelle parlano italiano corrente. Amici, questa era l'anticipazione della rubrica Casi Umani di oggi, che arriva tra un attimo, ovviamente, con Messo Perplesso. State là.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: No, è mio! Papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con

arrivati all'appuntamento con la rubrica Casi Umani, anche oggi presa dalla pagina Facebook Commesso Perplesso. Vado in un bar in cui non sono mai stata e chiedo un tè freddo al limone, specificando che non mi interessa la marca ma che deve essere al limone. La barista me ne dà uno alla pesca. Scusi, io vorrei il limone, la pesca non posso assolutamente berla. La barista prende il tè, lo mette via e ne tira fuori un altro, sempre alla pesca. La stessa scena va avanti per un po' finché non mi stanco, saluto e me ne vado senza comprare niente. Enoteca. Una cliente prende una bottiglia di rosé. Con quali uve viene prodotto? Prima che possa rispondere interviene uno sconosciuto lì accanto. Ma quali uve? È fatto con le rose, con i petali. Per questo è rosa e si chiama rosé. In francese significa rosa? La cliente lo guarda, poi torna a rivolgersi a me. Ok, questa era la risposta dal pianeta delle cazzate. Qual è quella del pianeta Terra? Negozio di fotografia. Una signora mi consegna la scheda di memoria con le fotografie del matrimonio della figlia. Durante il passaggio la scheda cade sul pavimento. La cliente impallidisce. No, le foto sono rovinate. La raccolgo e la controllo. No, non si è danneggiata. Ma sono cadute per terra. La scheda funziona. La signora mi guarda disperata. Ma adesso le fotografie non saranno tutte fuori fuoco? Chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, ma ovviamente se anche voi ogni tanto capita un caso umano, vi prego scrivetemi su WhatsApp.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a cercarci anche online sul nostro sito rvl.it e poi sulle pagine Instagram e Facebook. Basta cercare RVL la radio. Io vi lascio con Daniel Jack, vi do un bacio grande, vi auguro buon weekend e ovviamente vi aspetto lunedì sera alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato oggi il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla relazione sullo scostamento di bilancio. Richiesta di flessibilità che il governo avanza vale circa 14 miliardi per il 2027 e per il 2028. Si tratta dello 0,3% del PIL per la difesa e della stessa cifra per l'energia. Il documento arriva in un contesto complesso sotto molteplici profili, ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, ha aggiunto. Donald Trump torna a parlare del suo rapporto con la premier Giorgia Meloni, definendolo molto buono. Prima di partire per l'Alabama, il tycoon ha risposto quindi a una domanda dei giornalisti sui suoi attacchi passati alla presidente del Consiglio. Il presidente americano ha poi elogiato l'Europa, che ha accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di diesel. È stata eccezionale, ha detto il tycoon, che ha anche confermato che non avrebbe imposto un divieto all'esportazione di diesel. Krista Pike è sopravvissuta al tentativo di esecuzione con iniezione letale nel Tennessee, ma le sue condizioni sono gravi. La donna, 50 anni, è intubata, attaccata a un respiratore e priva di sensi in un ospedale della zona di Nashville. Pike è condannata alla pena capitale per l'omicidio di una 19enne avvenuto nel 1995. È la prima donna portata dal boia nel Tennessee in 200 anni. Ora il suo caso è in fase di stallo. Il delitto di Garlasco: non ci sono prove per mandarmi a processo, lo ha detto Andrea Sempio, nei cui confronti si profila una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Pavia. Avevo il 44 ai tempi e ce l'ho ancora oggi, ha detto Sempio sul tema dell'impronta della scarpa sulla scena del crimine, in particolare sulla consulenza di PM sulla compatibilità del suo piede. Se avessero trovato a casa sua, ha aggiunto il 38enne, una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto, ma finché dici è compatibile va bene, non hai un elemento vero, ha concluso, che collega quello. Calcio: una buona Italia pareggia 1-1 contro la Francia a Saint-Denis nella terza gara di questa Nations League. Azzurri pericolosi nel primo tempo con Kenne Frattesi, ma inizio ripresa, la sblocca Olise su punizione. Donnarumma ci salva in un paio di circostanze e Bastoni trova l'1-1. Francia in 10 a 5 minuti dalla fine per l'espulsione di Upamecano, ma il risultato poi non cambia più. È tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Fine settimana, zero chiacchiere. Su RVL la radio, solo la musica che ha fatto la storia. Arriva Non Stop 80, un flusso di pura energia con i migliori successi degli anni 80. Selezionati per te da Piero Pratesi. Nessuna interruzione, nessuna parola. Solo 3 ore di grandi classici da vivere a tutto volume. I want to break free. L'appuntamento è il sabato e la domenica, dalle 7 alle 10. Non Stop 80s, solo musica anni 80.
4: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
5: RVL. Let's go. Daniel Jack presents. Retape.